0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi abbiamo una bella sfida tutta al femminile.
3: Bello.
2: Dai, tutta femminile.
3: Eleonora e Samantha.
2: Ciao ragazze.
4: Ciao, buongiorno.
2: Allora, partiamo da Eleonora che è stata contattata per prima. Eleonora, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io sono a Roma e lavoro in un bar a Piazza Navigatori.
2: Okay. Piazza Navigatori, stai vicino a casa mia? Oh.
3: Vero.
4: Ma dai, bellissimo.
2: Ti devo passare a trovare. Samantha, vai, parlaci di te.
5: Allora, io vengo da Roma, però sì, lavoro a San Cesario in un studio di consulenza.
2: Studio di consulenza?
3: Cento celle.
2: Allora, ragazzi,
5: San
2: il
5: Cesario,
2: gioco...
5: Scusa.
2: Il gioco è semplicissimo. Sono tre domande di cultura generale, una è specifica su Roma. Eleonora è stata contattata per prima, può scegliere con chi giocare.
4: Buon tempo.
2: Vai, partiamo, Eleonora.
3: Sei pronta, Ele?
4: Prontissima, vai.
3: 3, 2, bocca al lupo.
1: 1, 0.
2: Eleonora, il famoso attore Nicolas Cage è il nipote di un famoso regista. Chi? Eleonora?
3: Sei?
4: No, aspetta, non vi ho sentito, andata via la comunicazione.
2: Aspetta, facciamo ripartire
3: il tempo.
2: Sì, andata via per un attimo, sennò il tempo è quasi scaduto.
3: Sei pronta? Grazie.
2: Allora, parto di 30 secondi, ok?
4: Sì.
3: Vai.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Il famoso attore Nicolas Cage è nipote di un famoso regista. Chi?
4: Passo.
2: Sulla bandiera del Canada c'è una foglia. A quale albero appartiene? Famoso cantautore romano, autore della canzone Lella.
4: Non ne sa nemmeno una.
2: Ammazzalo, no, dai.
3: Dai, la.
2: Prova,
4: Gianpo.
2: Il famoso attore Nicolas Cage è il nipote di un famoso regista. Quale? Stop.
3: Niente.
2: E la notte si è fatta tradire dall'emozione. Oggi non erano difficili per niente, eh? Allora, ti do le risposte esatte. Nicolas Cage, il suo vero nome è Nicolas Coppola. È il nipote del famoso regista Francis Ford Coppola. Sulla bandiera del Canada c'è la foglia dell'albero dell'acero. Quella foglia è proprio il classico albero dell'acero. E il cantautore romano, autore della canzone Lella, te la ricordi Lella, quella bella, quella ricca, è Lando Fiorini.
3: Lando Fiorini, grazie.
2: Purtroppo Eleonora ti fermi a 0. Samantha c'ha un rigore a porta vuota.
3: Samantha, allora.
5: Pronta.
3: Sei pronta?
5: Sì.
3: Mi raccomando, basta indovinarne una.
5: Ce la mettiamo tutta.
3: E vinci la maglietta.
2: Vai.
1: 3, 2, 1, 0.
3: È il famoso Leonardo della comicità toscana. Qual è il suo cognome?
5: Pieraccioni.
2: Stop.
3: Vabbè, dai.
2: Oggi la vittoria va a Samantha. Va bene.
4: Ma questa la sapevo pure io.
2: Eleonora, stai tranquilla. Come facciamo sempre, daremo a te anche una seconda possibilità, come facciamo con tutti i nostri ascoltatori. Per oggi ti ringraziamo di aver partecipato e soprattutto del fair play. Ciao Ele!
3: Ciao, rimaniamo con la vincitrice?
2: Sì!
3: Che dici?
2: Sì.
3: Samantha!
5: Sono contenta!
2: Brava Samantha! Ti porti a casa la nostra t-shirt! Brava!
3: Ridi è gratis!
5: Grazie mille!
3: Ti puoi salutare Samantha?
5: Le mie colleghe che ora raggiungo e mio marito Marco e i miei figli.
2: Come si chiamano i tuoi figli?
5: Mattia e Sofia.
2: Li salutiamo tanto anche noi.
3: Gladiatori. Un abbraccio forte,
2: ciao,
3: Samantha! Buon lavoro!
5: Buona giornata!
0: La notte

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito all'ora di pranzo rientra in casa, va in cucina, c'è la moglie che sta cucinando. Mentre entra la moglie con la cucchiarella prende un po' di sugo e fa: amore, assaggia un po'. Lui assaggia, fa: e beh, ci hai messo 2 ore per fare sto schifo. La moglie so guarda e fa: almeno non ci ho messo 9 mesi come tua madre.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte ancora a tutti. È pronto il nostro scrittore.
2: Sì, anche
1: sarei
2: perché
1: tu, sei tu.
2: Barzellette, starpiccio, sceneggiatore, scrittore, autore, faccio un po' di tutto, cuoco,
1: poliedrico,
2: ossa, sono anche un infermiere,
1: pure infermiere,
2: operatore sociosanitario,
1: fammi una punturina,
2: faccio un po' di tutto.
1: Vabbè.
2: Allora oggi, oggi ti voglio parlare di un nuovo tipo di racconti che sto scrivendo da questa, da qualche giorno a questa parte. Sono i racconti veloci, sono solamente due righe? Sì,
1: molto.
2: Quello di oggi si intitola La natura. Te lo leggo?
1: Sì, dai.
2: Gino voleva impressionare la sua nuova ragazza vegana fingendosi un esperto di natura. Indicò con fierezza un cespuglio urlando: guarda, guarda che splendido esemplare di lattuga selvatica. Ci si tuffò dentro, ma un piccione infuriato gli rubò il parrucchino per covarci le uova. Fine. Storia comica, breve, concisa.
1: Che drammatica.
2: E soprattutto drammatica comica.
1: Drammatica.
2: Ti è piaciuta?
1: No, è rimasto proprio male dentro.
2: Male.
1: Sto male.
2: Ma perché può essere anche drammatica.
1: Grazie.
2: Per oggi è tutto.
1: Ne abbiamo bisogno.
2: Arrivederci.

0: Buonanotte.
1: Siamo arrivati già alla fine. Sono volate queste tre ore.
0: Come volano quelle del mattino, volano anche quelle della notte. Sì. Ma non vi preoccupate, perché adesso ci prendiamo solo una breve pausa. E alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata di metà settimana. Puntata che condurrò di nuovo con Daniele Greco.
1: Siamo insieme anche tra poche ore la mattinata.
0: Quindi, per questa notte è tutto. Geppo e Antonio?
1: Antonello
0: Greco. Vi saluto.
1: Antonello Bello. A domani. Anzi, fra tre ore.
0: Fra tre ore, sei qui. Dove vai?

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Altra notte da passare insieme, ciao a tutti da Xenia, è il 22 di luglio, mercoledì. Saremo insieme fino alle 5 del mattino, io pronta ad accompagnarvi con Miranda ad aprire Vamos alla Playa.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Un po' di buona e sana musica ad accompagnarci in questa notte. Buio è buio, ma la luce è quella interiore e anche quella della musica. Another Talk

0: grandissima DJ Peggy Goo ci ha fatto ballare qualche estate fa, era ricercatissima e ancora oggi lo è. È fuori con una nuova hit, l'ascoltiamo adesso, si chiama Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: È un'estate caldissima e anche di notte non si trova pace se non con l'aria condizionata. Condizioniamo noi in maniera diversa, ma con la musica. C'è Gala in arrivo, Free From Desire.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno, insieme a Lorenzo Palma all'alba, il viaggio, quello più rilassato prima di partire ufficialmente. Poi arriverà ovviamente la sveglia dei gladiatori. Intanto la musica degli anni 90 e degli anni 2000, datura con Billy Ray Martin, 1993, l'anno in cui usciva la versione remix dei No More Brothers per Living on My Own di Freddie Mercury.

0: Extended Version.
1: Un pezzo pubblicato nel 2007 che è ritornato fuori grazie ai social con il campione di una canzone di Syd Garrett dell'85, Do You Want It Right Now? E quindi sentiamo la versione disco house di Armin van Helden, I Want Your Soul. Apriamo la prossima sequenza con gli Rhythmics. Questa è Sweet Dreams.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version.

0: Ritmichisteri Extended Version.
1: Già siamo belli ballerini di mattina, con connessioni internazionali dal 2003, anche Benny Benassi in arrivo, Touch Me 49ers da sentire fra poco, Robert Miles Children, capolavoro della scena elettronica, un produttore svizzero che ha lanciato poi il filone di quello che all'epoca, quando c'era la trance, veniva definito proprio dream.

0: special for you.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un produttore interessante, Alex Bard, DJ e producer svedese, che mise in piedi il progetto degli Alcazar nel 2001. Uscì questa hit iconica con il campionamento di Spacer di Sheila B. and Devotion ed era il 79. In questo caso proprio il 2001. Ripartiamo da quel periodo estivo lì.

passion of the groove.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: In arrivo Venga Boys Sound Lovers, ma è arrivato il momento di salutarci almeno per questo mercoledì mattina insieme. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me questa sera a partire dalle 19, salotto estivo, quindi terrazza con vista sulla città, sulle rooftop. Fra poco la sveglia dei gladiatori, questa mattina con Geppo e con Daniele Greco.

0: buon mercoledì 22 luglio 2026.
1: Senti quest'aria? Quella condizionata.
0: Ma quella, esatto, quella che ci arriva alle spalle.
1: Buongiorno, buongiorno gladiatori, buongiorno Geppo, buon mercoledì a tutti. 22 di luglio, faccio anche gli auguri alla mia S Roma, visto che oggi...
0: Ah no, più tardi ne parliamo meglio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Buongiorno,
1: sì,
0: a te Daniele, anche oggi puntata speciale GNG.
1: Abbiamo anche il
2: GNG.
1: Sì. Grazie regia.
2: Roman Pesce.
1: No, per ricordare che è una puntata straordinaria.
0: Sì, sì, perché mentre con Rino De Niro siamo colleghi, con Daniele Greco siamo imprenditori,
1: oh,
0: colleghi, perché
1: business
0: oltre a condurre qui la sveglia dei gladiatori, siamo anche due businessmen.
1: Sì.
0: Oggi presenteremo il

0: belli di casa, buongiorno.
1: Buongiorno
0: da Sabrina e dalla Bottecuccia.
2: Ciao Sabri,
3: è presente lei sempre.
4: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti i gladiatori. Giordano da Roma.
3: Ciao Giordano.
4: Dai che stava mercoledì a Giro del Boa.
3: Giro del Boa,
4: dai, a pallettoni. Dai, buona giornata.
3: Noi siamo qua per infondere un

0: buon umore, il sorriso, tante belle cose e soprattutto i giochi.
1: Esatto, perché oggi, come sapete, il mercoledì si gioca ben tre volte. Prima, seconda e terza ora troverete tre fantastici giochi con tre fantastici regali per tutti. Nella prima ora troveremo anche un bel almanacco e subito il primo momento gioco, l'arena dei gladiatori.
0: L'arena subito?
1: Subito, fino alla prima ora.
0: Piace.
1: A cascata così, finale 10, tanti ospiti, tanti amici, tante rubriche, tanta musica e soprattutto tanta risata. Allora ricordiamo il numero di telefono prima di partire.
0: E il numero è sempre quello, un numero magico per essere nostri con la voce. Diamoci il buongiorno, 3930 119 119.
1: Vai!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Studio medico, c'è una signora che dopo aver effettuato una visita fa una confidenza un po' intima al medico e fa: dottore, mi scusi, ho un problema con mio marito. Mi dica signora, che succede? Da un po' di tempo mi trascura, vorrei farlo tornare il toro di un tempo. Dottore, va bene signora, si spogli, cominciamo dalle corna.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 97.

0: Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno. Ciao, bello.
0: Sono Lorenzo che va al mare adesso.
2: Ah, bravo, bravo,
0: buongiorno,
2: bravo.
0: Rino, buongiorno Daniele.
1: No. Quale Rino e Daniele? Oggi siamo i Geppo e Daniele.
2: Oggi c'è la GNG, ragazzi.
1: Non c'è niente.
2: Difficile, è difficile.
3: Di Geppo.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti i gladiatori.
2: Ciao.
4: Buongiorno a Daniele e a Geppo. Io vi mando un grande abbraccio.
1: Grazie.
4: A tutti gli amici comunque che ci ascoltano la mattina, al potere di voi e della radio, quello di farci sentire tutti uniti,
2: è
4: nonostante
2: questo,
4: non ci
2: questo.
4: Conosciamo,
1: brava,
4: come Sabrina
1: brava.
4: Della Montecuccia e tanti altri. Stefania sì. D'Anzio vi abbraccia forte e manda un saluto, un bacio speciale alla mia Steffi.
2: Ciao Steffi.
1: Ah, questo è carino.
2: Salutiamo anche noi.
1: Ha mandato un bellissimo messaggio.
2: Vero, perché questo è il potere della radio, della nostra
1: esatto.
2: trasmissione.
1: Unire
2: della
1: tante persone che ci ascoltano, sparse per il Lazio, perché ci ascoltano tutte le
2: ma
1: città.
2: Solo.
1: Anzi, voglio ricordare a Stefania, visto che è di Anzio, che noi il 30 saremo live a Nettuno in piazza con Dimensione Suono Roma Live, quindi giovedì 30 di sera, spettacolo gratuito in piazza, ci saremo noi di Dimensione Suono Roma, passa a trovarci così ci conosciamo di persona, no?
2: Quindi ci sarete tu, Rino.
1: Io, Rino, Don Cash, se vuoi passare passa anche tu tranquillamente.
2: Io passerò col brand.
1: Sei ospite nostro, passa col nostro
2: scusa,
1: brand,
2: facciamo...
1: anche perché lì è zona, diciamo, balneare.
2: Balneare.
1: Oggi
2: quindi...
1: presenteremo un prodotto, non ci siamo veramente regolati.
2: Ragazzi.
1: Dopo i profumi, dopo gli oggetti da portare in spiaggia, dopo ieri che abbiamo presentato
2: l'ombrellone è andato benissimo, fortissimo, abbiamo venduti tantissimi.
1: Oggi abbiamo esagerato perché ieri abbiamo incassato talmente tanto che praticamente abbiamo tanti soldi da spendere. Oggi proporremo una cosa eccezionale, ma
2: no,
1: più tardi.
2: Ragazzi oggi davvero no, parliamo un attimo del dormire, perché in tanti ce l'hanno scritto, tanti creatori non riescono a dormire,
1: complice questo caldo che attanaglia le nostre città,
2: anche stanotte 27 28 29 gradi,
1: mamma
2: notti
1: mia.
2: Tropicali, quindi
1: non
2: dormire,
1: dormire
2: è diventato davvero un lusso. Il caldo ci toglie il sonno, lo ha detto una recente indagine, perdiamo fino a 56 ore in un anno.
1: Poi quando uno non dorme non ricarica le pile e soprattutto la mattina si sveglia arrabbiato, col broncio,
2: nervoso.
1: Bisogna riposare. Il nostro aiuto vengono i climatizzatori, però non tutti ce l'hanno, non tutti l'hanno installato. Io per esempio discuto sempre con Rino, no?
2: Sì.
1: Rino non ha il climatizzatore.
2: Non ce l'ha.
1: Io 56 ore lui non le dorme in un giorno. Non so come fa a dormire la notte, non riesco.
2: In questa indagine condotta dall'organizzazione indipendente Climate Central su 1338 centri urbani ha rivelato che le temperature notturne elevate, quelle che stiamo vivendo in queste notti, riducono la durata e la qualità del sonno e del riposo a livello globale. Quindi non è una roba solo italiana.
1: Allora, non hai il climatizzatore? Metti un ventilatore. Non c'è manco il ventilatore.
2: Però pure col ventilatore l'aria è calda.
1: Lo so, la sposta all'aria calda, però magari un leggero sollievo te lo dà. Non hai il ventilatore e dormi per strada.
5: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate.
6: Ciao, Purple Disco Machine here. Let's go. This is my singer in the dark, Sophie and the Giant. Dimensione Suono Roma.

0: Forza Noemi, si sta riprendendo dal piccolo incidente che ha avuto sul palco.
1: Fortunatamente solo
0: dai.
1: un piccolo danno.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i gladiatori dal banana. Buona giornata e buon mercoledì. Dai che mercoledì, dai.
1: Andiamo?
0: Stava al bagno, stava.
1: No, sono le 6:20, questo è un sforzo per alzarti dal letto, no?
0: Torniamo subito con l'almanacco
1: del giorno.
3: Your energy music. Sei luce la mattina, la mia serotonina. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
13: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
16: Iniziano finalmente a diminuire le temperature nel Lazio nel corso di questo mercoledì. Arriva un pochino di vento dai quadranti settentrionali, diminuzione ancora limitata perché comunque i 33-34 gradi all'ombra li misureremo ancora. Però ripeto, è già un inizio, per domani prevediamo un'ulteriore diminuzione e a quel punto temperature che si riportano più vicine alla norma anche nei valori serali e notturni. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
17: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: Geppo, buongiorno Daniele, buongiorno ciao a tutti i gladiatori. Un grandissimo saluto da Manuel Bar.
1: Grande
0: dai,
1: Manuel.
0: Che stiamo solo al 64 luglio. Siamo quasi arrivati, dai.
2: Alfa dice 32 agosto, lui 64 luglio.
1: Tu
2: luglio
1: scherzi, sta durando quasi, tanto. Tu ci scherzi, no. È quasi finito pure luglio. Madonna. Ma quale sta durando tanto?
2: Non lo so.
1: Qui vedrai che tra una settimana è Natale, tu vedrai come si
2: succede. Comunque l'estate da sempre dura poco.
1: Sì,
2: ahimè.
1: Sì, sì,
2: ahimè.
1: Sì, sì. Dai, dai, facciamo un bel almanacco.
2: Leo Mario.
1: Sì, sì, un grande saluto a Leo Mario che è in viaggio verso Napoli. Grande Leo, un abbraccio forte.
2: Ciao Leo, ciao Mario.
1: No, no, sempre, Leo, sempre, sempre. Va bene.
2: Va bene. Senti che arriva?
1: Vai.
2: Ah, 22 luglio. Che giornata. Importante.
1: Molto importante.
2: Per me sì.
1: Vabbè. Allora, molto importante per Daniele, ma poi adesso lo spieghiamo.
2: Lo spieghiamo perché.
1: Allora, partiamo dai santi.
2: Santa Maria Maddalena.
1: Maria Maddalena. E lo ricordiamo a tutti. No, Santa Maria Maddalena, la protettrice di giardinieri, profumieri, guantai e pentite. Allora oggi ricordami di fare gli auguri a Leonora Scagliola, eh?
2: Lei di quale?
1: E lei è una pentita.
2: Si è pentita.
1: Bisogna dire.
2: Forse si è pentita un giorno. D'Anna Ostia, forse.
1: Esatto.
2: Non è mai pentita D'Anna Ostia.
1: Quando fa caldo, sì, un po' che si è pentita.
2: Allora, San Gualtero, non Gualtieri. Gualtero.
1: Gualtero.
2: No, sì. Gualtero e San Vandregisilo.
1: Ma bel nome. Bello, Vandregisilo.
2: Sì. Debutta nel 99. Questa è una roba bella che ci
1: cosa,
2: piace.
1: Cosa?
2: Un bel ricordo. Messenger.
1: No, te ricordi Messenger?
2: Ricordi questo?
1: Cioè, prima di WhatsApp, prima di tutto, c'era Messenger.
2: Il trillo di Messenger.
1: Tanti ragazzi non se lo ricordano, ma io che sono un po' più grandicello, me lo ricordo. Una volta si parlava tramite Messenger.
2: Ma io me lo ricordo, lo sai. Essendo da fine degli anni 90, me lo ricordo bene. Cioè, il primo social è stato questo per noi.
1: Vabbè. Allora, partiamo, facciamo anche i compleanni importanti.
2: Compleanno di William Defoe, che compie 71.
1: William Defoe, grande attore hollywoodiano, interprete di tanti film famosi. Non so se in molti lo sanno, ma William Dafoe ha sposato un'italiana e attualmente vive in Italia, ha due abitazioni, una a San Giovanni, vicino al Teatro Brancaccio.
2: Pensa, ma davvero?
1: Un pomeriggio camminando l'ho incontrato, non credeva ai miei occhi.
2: E che t'ha detto?
1: E niente, mi ha detto bella Geppo. Non credeva ai miei occhi. E poi c'ha un'abitazione in campagna e lui alleva gli alpaca.
2: Ah,
1: sei un grandissimo amante dell'Italia e dell'italiano.
2: Per chi non avesse capito chi è William Dafoe, è quello con la faccia un po'. Sì, col sorriso un po' strano.
1: Sì, cioè, sembra Joker in carne e ossa.
2: Sì, ha fatto anche Joker. Spider, il primo sì, Spider, lui è il cattivo, no? È
1: grande
2: primo
1: attore,
2: Spider,
1: sia grande comico che tra.
2: Auguri a lui, ma auguri. Auguri.
1: Ecco, lo diciamo prima, no? Perché oggi Daniele è contento.
2: Auguri alla S Roma. Scusate, sono un po' di parte, che devo fare?
1: Sai che io non seguo il calcio, quanti anni compie adesso?
2: 99, siamo arrivati quasi al centenario.
1: 100,
2: sì, sì, sì, 22 luglio
1: allora,
2: 1927.
1: Non ce ne vogliono i tifosi delle altre squadre, ma noi festeggiamo tutti
2: sì,
1: i compleanni di tutte le squadre.
2: Facciamo
1: con la Roma, facciamo con la Lazio. Oggi tocca, Roma.
2: Ci tocca, va bene. Questi fatti più importanti di oggi.
1: Quindi non ci abbiamo più niente.
2: Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Beh, direi di no.
1: A posto. E allora, vi salutiamo.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Geppo, se ti faccio
2: Mi sembra sempre che sei ubriaco, però no, forse hai capito di
1: chi parlo.
2: Sì, perché adesso dobbiamo fare un salto nel 1984, quando un tizio con i baffi
1: che faceva
2: così, faceva
1: Radio Gaga, arrivano i Queen.
0: Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: La pelle d'oca, la pelle d'oca alle 6:39 del mattino.
1: Grande Freddie Mercury con i Queen ci ha riportato nell'84 Radio Gaga, Rhythmic History 80. Che viaggione,
0: Madonna, che viaggione. Adesso però fermiamoci con il viaggio perché arriva il primo momento gioco di questo mercoledì.
1: Siamo pronti?
0: Come promesso in apertura, trovate subito l'Arena dei Gladiatori e questo è il momento dove vi dovete e potete prenotare.
1: Dovete sbizzarrirvi.
0: 393 0119 119, basta un semplicissimo messaggio con la parola Arena. Vi chiamiamo noi, venite qui in onda con noi e il più bravo si porta a casa la t-shirt dell'estate.
1: Scatenatevi. 393 0119 119. Noi come sempre diamo la precedenza a quelli che non hanno mai giocato.
0: Esatto, anche perché noi vogliamo che tutti voi abbiate la nostra t-shirt, però se l'avete già vinta è anche giusto farla vincere a qualcun altro.
1: Scrivi Arena adesso e vieni in diretta con noi per vincere.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Su Dimensione Suono Roma.
12: La sveglia dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, gladiatori
1: pronti?
0: Buongiorno e pronti soprattutto alle 6.49 per giocare insieme,
1: esatto,
0: a noi. Arriva?
2: Arriva l'arena dei gladiatori, l'arena di Dimensione Suono Roma.
1: Allora presentiamo
0: li conosciamo
1: gladiatori pronti per giocare con noi. Loro sono Paolo e Patrizio. Ciao ragazzi,
3: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a due, buongiorno, la conosciamoci, partiamo da Paolo che è stato contattato per primo. Paoletto, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello.
3: Sono di Roma e faccio l'NCC.
1: NCC, di che zona sei di Roma? Ci piace sapere proprio la provenienza.
3: Fiumicino,
1: perfetto.
0: Patrizio, tu raccontaci un po', che fai?
3: Io adesso mi trovo a Fiumicino e consegno i farmaci.
0: Ma si possono incontrare?
3: Sono di Roma, Tor Sapienza.
1: Tor Sapienza.
0: Si incontrano?
1: No, uno è di Fiumicino e l'altro c'è sta adesso.
0: Ah,
1: vabbè, comunque vabbè. Tutti e due gladiatori di Roma. Allora, dai, ragazzi, l'arena è semplicissima, sono tre domande di cultura generale, molto semplici. Il più bravo, quello che ne azzecca di più, si porta a casa la nostra fantastica t-shirt. Paolo è stato contattato per primo, giochi con me. Sei pronto, Paoletto?
3: Sì.
1: Vai che partiamo.
0: Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Paolo, chi ha scritto la poesia a Silvia?
3: Leopardi.
1: A più costole l'uomo o la donna?
3: La donna.
1: In quale città si trova Piazza Esedra?
3: Non so, Milano?
1: Stop. Allora, Paolo, hai azzeccato quella che pensavo che magari era un po' più difficile. L'autore della poesia Silvia, Giacomo Leopardi, brava, questa l'hai azzeccato. Le costole fra uomo e donna sono estese. Quella che gli hanno levato una all'uomo per fare la donna è una storia. L'uomo e la donna hanno lo stesso numero di costole. Mentre Piazza Esedra si trova a Roma,
0: come
1: è
0: Milano,
1: Bocchetto,
0: come Milano,
1: più conosciuta come Piazza della Repubblica.

0: amico
1: Patrizio. Mi raccomando, non me derude, eh.
2: Va bene.
1: Vai. Sei pronto? Andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Chi ha dipinto il Guernica?
2: Passo.
1: Chi ha scritto l'Amleto di
2: Shakespeare?
1: Ermann Drake de Febbre da Cavallo. Lui.
2: Proietti, Gigi Proietti.
1: No, andiamo.

0: Rimaniamo con lui?
1: Sì, Patrizio, allora, Patrizio, a chi dedichi questa bella vittoria?
2: Allora, tutti i miei colleghi che si alzano la mattina presto con me per consegnare i farmaci.
1: Ma i tuoi amici ascoltano la sveglia dei gladiatori?
2: È ovvio.
0: Andiamo.
2: Quando tornerò in magazzino me lo diranno tutti.
1: Bravo, bravo.
0: Ti avranno riconosciuto, Patrizio. Allora, offrire colazione a tutti.
1: Salutaceli tutti, veramente.
0: Va bene. Patrizio, un abbraccio forte. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Ciao a voi, grazie.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: live questo disco. Bello, bello.
1: Ma che trittico.
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Sei Sedra a Milano.
3: Se può sentire.
2: A Milano.
1: Come a Milano?
2: Allora. Allora Fontana di Trevi sta a Bologna.
3: Ci andiamo a affrontare il Trevi,
1: ragazzi. A noi ci piacciono pure questi strafalcioni, eh.
3: Ma sì, dai, fa parte del gioco, ragazzi.
1: Spesso è l'emozione, spesso è la diretta, però certe volte spesso è pure uno che non ci pensa e butta la prima cosa che gli viene in mente.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: E ciao a tutti da Piera da Roma.
3: Ciao Piera da Roma. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima ora, che è volata, incredibilmente.
1: Adesso facciamo una breve pausa e dopo inizia la seconda ora, che anche quella è bella, ricca e succulenta.
3: Allora aspetta un secondo, vado su WhatsApp.
1: Che c'è?
3: Sto parlando con il pubblicitario.
1: Sì, è pronto. Anzi, a proposito, nella seconda ora presenteremo anche il nostro ultimissimo prodotto. Intanto vado avanti io.
3: Sì.
1: Un prodotto però purtroppo non dedicato a tutti.
3: È qui fuori.
1: È solo per un'elite di persone.
3: L'ha portato anche?
1: C'è?
3: Lo diamo anche per l'azienda.
1: Ah, bene, sì, bene, sì, bene.
3: Ok.
1: Allora, brevissimo sulle nostre storie Instagram, Geppo Show e Dani Greco, potrete vedere il nostro ultimo prodotto dopo i grandi incassi di ieri
3: con l'ombrellone.
1: Oggi abbiamo un prodotto iper esclusivo, non per tutti, ma che sarà l'oggetto dell'estate.
3: Inizia a tirare fuori i soldi perché ne servono tanti.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
7: Dimensione Suono Roma.
5: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Un buongiorno anche alla redazione, andiamo lì per tutte le news.
10: Buona giornata da Valentina Lorusso. Caos a Trastevere per una lite furiosa scoppiata tra una coppia di senza tetto, entrambi straniere, che hanno creato il panico in piazza Mastai, fermato un clochard polacco. Un vasto incendio ieri è divampato nei terreni tra la via Aurelia e via della Maglianella. Numerose pattuglie della polizia locale sono intervenute nel quadrante, compreso tra via Aurelia, via dell'Acqua Fredda, via Gregorio XI e via della Maglianella. Pippo Di Marca, 86 anni, attore, regista e drammaturgo, una delle figure di riferimento dell'avanguardia teatrale italiana, ieri è precipitato

Abruzzo, mentre Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo vireranno sul giallo. Giovedì anche nel Lazio le temperature non comporteranno rischi per la salute. Siamo al calcio. Malagò ammette la trattativa con Guardiola, ma non è detto che vada in porto, ha detto il neo presidente della FIGC. La short list, ha aggiunto il presidente, non comprende solo i nomi di Guardiola, Mancini e Pirlo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Buongiorno e buon
1: dammi una botta, mercoledì 22 luglio. Da Greco e da Geppo è la nostra edizione straordinaria.
0: Allora, eccola.
1: Siamo noi,
0: e questa coppiata speciale parte con la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori.
1: Sì, questa è
0: l'ora di Emiliano Bonini con Vox Populi. Abbiamo il secondo gioco della giornata, perché in quest'ora trovate anche la biga dei Gladiatori,
1: anche
0: ma
1: biga,
0: soprattutto
1: ragazzi,
0: in quest'ora potrete ammirare e strabuzzare gli occhi col nostro ultimo prodotto appena lanciato sul mercato.
1: Ammirare si fa per dire, siamo in radio, però diciamo ammirare sui nostri
0: social,
1: certo.
0: Perché già sulle nostre storie Instagram Geppo Show e Dani Greco potete vedere il nostro ultimo prodotto. Oggi è ufficialmente in commercio il nostro nuovo pedalò,
1: l'abbiamo detto, il pedalò
0: carbonio, un prodotto
1: fibra di carbonio, insomma,
0: ecco, vista anche l'estate.
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti.
1: Senti un po' lui,
2: da Fabrizio, da
1: ciao Fabrizio.
2: Geppo,
0: sì,
2: dico, io ho fatto la prenotazione per l'ombrellone ieri, ma
0: sì,
2: non ho visto niente ancora.
1: È vero, tante le prenotazioni.
0: Sì, ma le consegne
1: però,
0: per l'ombrellone
1: partono
0: nel 2027.
1: Ecco, esatto. Quindi dovete approfittare dell'ombrellone la prossima estate.
0: La prossima estate, quest'anno andate col vostro. Però intanto avete versato gli 800 euro.
1: Chissà il pedalò quando arriva.
0: No, il pedalò, quello che viene lasciato oggi, è un pedalò di lusso. Non
1: e
0: è
1: quando,
0: un pedalò
1: quando gli arriva, però?
0: Guarda,

0: non è per tutti. No, no, ecco, no. Diciamo, lo mettiamo le mani avanti.
1: Esatto.
0: Dovete avere un fatturato, una busta paga importante.
1: Parliamo di carbonio puro. E in quest'ora potrete ascoltare anche il nuovo spot pubblicitario.
0: Ma non vedo l'ora, non vedo l'ora. È arrivato adesso, lo sentiamo tra poco.
1: Per capire proprio di che prodotto parliamo.
0: State con noi 3930 119 119, non solo per le prenotazioni, ma anche per darci il vostro buongiorno.
1: Dai.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo a casa del nonno di Geppino, c'è tutta la famiglia per la giornata di oggi a pranzo insieme. A un certo punto il nonno chiama Geppino da una parte e fa: Geppino, vieni un attimo qua. Allora Geppino si avvicina, fa: che c'è, nonno?

0: pazza.
1: E Geppino fa: ah no, ma mi avevi detto 20 euro e l'altra 30 te le manda tu nonna.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic.

0: del mercoledì mattina con Dimensione Sono Roma, con Jepp, con Greco,
1: buongiorno.
0: La GLG Gladiatori, buongiorno.
1: Allora, siamo pronti, sì, con il nostro nuovo spot. Non so, lo ripeto per chi ancora non l'abbia fatto, sulle nostre storie Instagram, Jepp Show e Dani Greco, potete trovare, diciamo, l'immagine del nostro nuovo pedalò totalmente in carbonio. Prego, prego, si accomodi.
0: È il pubblicitario.
1: Sì, sì,
0: ci
1: sì.
0: Ha portato direttamente lo spot che passerà questa mattina.
1: Ecco,
0: e
1: allora,
0: sentiamo.
1: Lo spiego per chi ancora non l'ha visto. Un pedalò totalmente in carbonio.
0: Fibra
1: pedalò
0: carbonio.
1: Luxury.
0: Sì, sì, sì.
1: Luxury style. Non per tutti, lo sappiamo, ma i prodotti esclusivi sono quelli più belli comunque.
0: Va bene, è arrivato. Lo sentiamo,
1: vai,
0: io lo sentirei subito. C'è il, eccolo, parte così un po' piano, però poi si fa sentire.
2: C'è la GNG, ecco, qua presenta l'apice dell'ingegneria navale contemporanea.
0: Ah.
2: Il primo pedalò al mondo realizzato integralmente in fibra di carbonio monoscocca di grado aerospaziale.
0: Ammazza. Un gioiello di perlusso progettato per chi non accetta compromessi, neanche quando decide di fare due passi in mare.
2: No,
0: no,
2: non stiamo parlando di una semplice imbarcazione.
0: No.
2: Stiamo parlando della dominazione assoluta delle acque.
0: Aerodinamica da Formula 1, telaio ultraleggero studiato in galleria del vento per fendere le onde e annientare la resistenza dell'acqua.
1: Cos'è?
2: Propulsione umana potenziata, con solo 3 colpi di pedale acceleri da 0 a 30 nodi in un battito di ciglia, lasciando dietro di te solo la scia dell'invidia altrui.
0: Sospensioni e comfort totale. Prendi solo in pelle pianofiore idrofoba e tendalino autoportante resistente ai venti d'uragano.
2: Dimentica gli yacht da milioni di euro che inquinano e richiedono un equipaggio.
1: Giusto.
2: Qui il capitano sei tu. Il motore è il tuo ego e l'oceano è la tua pista privata.
0: GNG Luxury Carbon Boat.
2: Perché il mare lo domina.
0: Vabbè, signori, è meraviglioso,
1: Allora già sta squillando il telefono, arrivano le prime rivelazioni.
0: Guarda, già i nostri gladiatori ci stanno scrivendo. No, scusa una cosa, non abbiamo capito, però quanto costa?
1: Allora,
0: non abbiamo messo un costo.
1: Tuo da 99.999 euro.
0: Una fregatura, vedi?
1: Per la prenotazione bastano 100 euro, ma da inviare adesso.
0: No,
1: in contanti.
0: No,
1: busta qui.
0: No, non si può fare.
3: Sole, musica,
4: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: questo pedalò in fibra di carbonio, un successone.
1: Ma già sono arrivate le prime prenotazioni, già arrivano le prime buste.
2: Bustrelle. A me
0: il prenditore mi piace.
1: No, perché? Non pensate subito male,
2: per quello che offre è anche un buon prezzo.
0: €99.000
2: Credo che ne comprerò
0: questi tempi.
2: Due se non tre.
1: Ecco, bravo, 2/3
0: C'è i soldi lui.
2: Permettetemi di fare gli auguri alla Roma, che oggi compie 99 anni.
0: Auguri.
2: Tanti auguri, Roma mia.
1: Auguri.
0: Abbiamo ricordato prima che oggi è il compleanno dell'S Roma.
1: Allora, poi chi compra il pedalò non è che deve comprarlo per forza per se stesso, ma pure prenderlo e affittarlo ai turisti. Se hai un lito, se hai uno stabilimento.
0: Ecco,
1: no?
0: Questa è un'ottima mossa di marketing.
1: L'importante è mandare intanto i primi 100 euro in contanti.
3: Buongiorno, gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Far pedalò in carbonio va pure sull'asfalto? Fatemi sapere, grazie.
0: Ecco,
3: così
0: questo dobbiamo, allora, dobbiamo capire.
3: Naturalmente. Buongiorno da Danilo.
1: Ciao.
0: Maria Garbatella del nautico lì.
1: Naturalmente non va sull'asfalto, però con soli altri 5.000 euro potete acquistare il carrello per il trasporto dai cantieri navali della Garbatella fino al posto di mare, dove sia il mare o il lago che sia.
0: Dove è il cantiere della Garbatella? Dove ancora? Ma dove ci porti?
1: Il garage di casa mia.
0: Luglio è tempo di saldi, anche da CarPoint arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli €21.950. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
0: Non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su carpoint.it.
4: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a €16.950, con €4.500 di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Da Manhattan, per un da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
15: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
14: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
15: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
16: Fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Romana Auto!
19: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon, riserva, a soli €1,79 letto.
20: Pronti a superare ogni limite?
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
22: Solo da Fiori se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
23: Dimensione suono Roma, meteo.
24: Iniziano finalmente a diminuire le temperature nel Lazio nel corso di questo mercoledì. Arriva un pochino di vento dai quadranti settentrionali, diminuzione ancora limitata perché comunque i 33-34 gradi all'ombra li misureremo ancora. Però ripeto, è già un inizio, per domani prevediamo un'ulteriore diminuzione e a quel punto temperature che si riportano più vicine alla norma anche nei valori serali e notturni. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: Ocean. È il nostro mercoledì mattina, la sveglia dei gladiatori. Buongiorno.
1: Dai, che sono quasi le 7:30, forza!
2: Buongiorno GNG.
1: Ciao,
2: Sando da Fonte Nuova.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale.
2: Ma un piccolo sconticino sul pedalò? No.
1: Vabbè, fammi. No. Commerciale sono io. Guarda, lo sconticino te lo facciamo. Intanto manda i primi 100 euro contanti.
0: Tu sei commerciale.
1: Così per fermare, sono commerciale. Così tanto lo fermiamo. Poi per lo sconto, quando arriva la fattura.
0: Vabbè.
1: Però la fattura, lo sai che, da chi la facciamo fa?
0: Da chi?
1: Da una maga.
0: Andiamo da lui. Vox
3: Populi di dimensione Suono Roma.
4: Estate.
1: Emiliano Fascianide.
0: Ah, regà, posso partecipare io pure a questa cosa del pedalò?
1: Manda 100 euro anche tu, forza.
0: Ma quando posso usare? Una volta, cioè una settimana ogni anno?
1: No, una volta che è consegnato è tuo, diventa tuo in tutto.
0: Ma scusa, ma famo che salviamo noi tre, no? Non è meglio.
5: Ma puoi entrare in società, Emiliano?
0: Sì, dai.
1: Passa oggi al mio cantiere alla Garbatella e vieni a vedere.
0: Sì, il cantiere, falla finita, va. Oh, siccome sta andando tanto questo film, questo qua dell'Odissea, no?
1: Sì,
5: parla solo di quello.
0: Oggi volevo parlare di uno dei più forti e purtroppo sfortunati combattenti della storia.
1: Chi è?
0: Achille.
1: Achille.
0: C'è tutta la storia di Achille, ho fatto.
1: C'è la tallonita, Achille.
0: Poraccio.
1: Cammina male.
0: Pensa che la madre era una dea.
1: Sì.
0: Teti. Il padre era un re invece che si radeva spesso.
1: Chi era?
0: Peleo.
1: Meno male che non c'è di nuovo. Queste sono quelle che non gli piacciono a lui.
5: A me piace.
0: Dicevo, la mamma era una dea, no? Oh, sì. E porca miseria, dico io. Tra le tante caratteristiche positive che potrai riprendere dal padre, ha presa la più inutile.
1: Quale?
0: Il fatto di non essere un dio, appunto, no?
1: Sì, è un semidio.
0: Quindi sto povero Aquille, no? Scritto con la Q.
1: Certo.
0: Nacque mortale, quindi Teti, incavolata come una iena, andò al fiume Stige.
1: Sì.
0: Il fiume che aveva il potere, pensate che bello, di rendere invincibile chiunque facesse il bagno.
1: È come,
0: no?
1: Il Tevere, praticamente. Uguale.
0: Come, sì, uguale. Sì, uguale. Là diventi uomo sorcio, però.
1: Se ti immergi, non te fai più niente. Sì.
5: Io te no.
0: Allora. Oh, sta fenomena che fece. Per non bagnassa la mano, porella, lasciò fuori la mano, il tallone d'Achille, capito? Perché c'aveva.
5: Certo.
0: Vabbè, una cavolata. Comunque Achille aveva una canzone preferita.
1: Quale?
0: Video a Kill the Radio Star. Allora, il suo album preferito, Massimo, questo.
1: La sentiamo.
0: Achille Mall dei Metallica.
1: Bella questa mi è piaciuta.
0: Pensate, lui piaceva tanto giocare a tallone. Stava sempre a giocare a tallone con gli amici.
5: Questa un po' meno.
0: No, lui sta, se gioca, ma sempre di schiena, capito?
1: Corri non guardando.
0: Ma c'era una cosa che gli avversari non capivano.
1: Quale?
0: Il motivo per cui andava in giro a combattere con una vestaglietta leggera, senza protezioni, tranne che sul piede sinistro, che c'era una scarpa antinfortunistica con rinforzo d'acciaio sul tallone.
1: Sei male informato, però. Lui c'aveva pure portato dei sabò col tallone. Cioè, quello è il punto debole tuo, l'unica cosa che ti hai scoperto. Scusa, ma è Achille.
0: Ed ecco qui che, grazie a Paride, uscì fuori una delle più grosse buffonate della storia,
1: cioè?
0: Proprio. Quello gli tira una freccia sul tallone e quello finisce stecchito per terra. Ma che senso c'ha? Cioè, non è che se io vado da Geppo e gli tiro una freccia sulla mano muore, almeno penso. E quindi se vediamo 10 minuti al bar che proviamo sta cosa dalla freccia.
1: No, lascia.
3: Ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. And it goes.

0: Music History 80.
1: Geppo, il nostro stile imprenditoriale è un po' come il titolo di questa storia del ritmo degli anni 80.
2: Esatto.
1: Una never ending story, una
2: la storia,
1: storia infinita.
2: Oddio, i pianti che mi sono fatto con quel cavallo Artax. Riascoltiamo dall'84 Limahl con la sua never ending story.
1: Never ending story.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: esatto.
1: Limo.
2: Tornati liberi, il nostro viaggetto negli anni Ottanta.
1: Che viaggio,
2: che molti l'hanno ricordata, E come gladiatori, buongiorno. 7:39 e arrivano anche diverse voci, perché
1: richieste,
2: insomma, richieste.
3: Buongiorno Geppo, ma per pedalò si può avere pure cabinato?
2: Sì, cabinato.
1: Si può avere cabinato,
2: sì.
1: C'è un surplus di prezzo. Anzi, ripeto, per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, sono partite le prenotazioni per il nostro nuovo luxury pedalò totalmente in carbonio.
2: Bellissimo.
1: Marchiato G&G Roman Passion, il prodotto dell'estate 2027, perché ormai non facciamo in tempo a consegnarlo per queste estate, ma sono aperte
2: prima.
1: Le prenotazioni.
2: Dobbiamo partire prima.
1: Le barche si comprano sempre. Prima, no.
2: Partite invece voi al 393 0119 119, a scrivere il più veloce biga.
1: Esatto, perché arriva il secondo momento gioco di questo mercoledì. Tra poco c'è la biga dei gladiatori, servono due di voi qui in onda con noi a giocare. 393 0119 119, ci si prenota con un semplice messaggio con la parola biga.
2: Biga, dai, giochiamo insieme tra poco. Il 25 luglio invece a Euromadrid si accende la notte bianca.
1: La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile.
2: Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli.
1: Potrai farti fare un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento.
2: Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social.
1: Euroma 2 ti aspetta!
4: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
17: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppo Apolloni.

0: Dog direttamente dall'Australia.
1: Ti è piaciuta?
0: Oh, che bella sta canzone, eh?
1: Bellissima.
0: Dai, giochiamo.
2: Biga dei gladiatori.
1: Eccoli gli aurichi.
0: Gli aurichi sono pronti a salire a bordo della biga. Loro sono Giuseppe e Stefania. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora conosciamoci, partiamo da Giuseppe che è stato contattato per primo. Giuseppe, da che zona ci ascolti e che cosa fai di bello?
3: In questo momento sono a Tarquinia in cantiere con i miei operai e sto cercando di organizzare il lavoro.
0: Sei proprio di Tarquinia, te, Giuseppe?
3: No, io sono di San Martino al Cimino.
0: San Martino al Cimino.
3: Esatto.
1: Viterbo? Provincia di Viterbo?
3: Esatto.
1: Ok. Bene.
0: Vai, passiamo a Stefania.
1: Stefania, buongiorno. Tu sei Stefania da dove?
5: Io chiamo da Fiumicino, Parco Leonardo.
0: Ah, beh, conosciamo benissimo.
1: Tanti da lì,
0: che
1: eh?
0: Fai di bello lì a Fiumicino?
5: Allora, in questo momento sono a casa, mi sto preparando per uscire. Io faccio la promoter di beverage per
0: promoter
5: il bar.
0: Di beverage.
1: Senti, promuovi anche pedalò?
0: Abbiamo un nuovo prodotto noi, eh.
1: Niente, noi ci dobbiamo provare.
0: Oggi ti facciamo concorrenza. Allora ragazzi, la biga è un gioco molto molto semplice, ma è un po' subdolo. Perché? Perché si gioca in due ed è un gioco di collaborazione. Il difficile dov'è? Il difficile è essere coordinati nel passarvi la palla, perché adesso vi chiederemo di stilare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo. Inizia Giuseppe a seguire Stefania e una categoria a testa dovete arrivare a 10. Tutto
1: bello,
0: chiaro?
1: Bello, mi piace.
3: Sì, chiaro.
5: Chiarissimo.
1: Ping pong.
0: Allora, sta per partire il tempo. Dovete dirci questa mattina 10 attrici straniere famose. Straniere.
3: Nicole Kidman.
0: Aspetta. Giuseppe, vai. Nicole Kidman. Vai. Stefania.
5: Jennifer Lopez.
0: Giuseppe.
3: Sì. Jennifer Lopez. Oddio, che panico.
1: C'è un'altra Jennifer.
0: Calmo, stai calmo, Giuseppe. Vai, che c'è tempo, vai.
3: Straniere.
1: Vuoto totale. Jennifer Jennifer A.
0: Quell'altra da Jennifer, dai.
1: Quella bella, bionda.
3: Ragazzi, scusatemi, però c'è proprio un vuoto totale. Non mi viene in mente nessuno.
1: Chiedo scusa, però.
3: Non ce la faccio.
0: Purtroppo Giuseppe è stato preso alla sprovvista, un po' l'emozione. Dai, comunque non era difficile perché le attrici ne sono tantissime.
3: Pronto?
1: Sì.
0: Siamo?
3: Sì, pronto.
1: Pronto? Che
3: sento malissimo.
1: Ci senti?
0: Giuseppe, ci senti?
1: A posto, Giuseppe.
0: Comunque te ne dico alcune che non hai detto: Scarlett Johansson, Angelina Jolie, Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Cate Blanchett,
1: Natalie
0: Julia
1: Portman,
0: Roberts, Meryl Streep, Sandra Bullock. Ce ne stavano a tornare.
1: Sandra Bullock.
3: Adesso è facile, adesso è facilissimo.
1: Penelope Cruz.
3: Chiedo scusa, però
5: non è proprio male.
0: Tranquillo, Giuseppe.
1: Ci riproverete, amici. Grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie a voi.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: povero Giuseppe.
1: Vabbè, ma sei emozionato, Giuseppe.
2: Grande Giuseppe, se conosce attrici straniere tanto quanto dirige il cantiere, ma anche le fondamenta famo. Dai,
0: dai, dai, mi state massacrando.
3: Certo che se organizzi il lavoro come ti ricordi le attrici americane è un macello.
0: Ma può capitare, dai, può capitare.
1: Ragazzi, ma no, ma no, a parte l'lapsus, c'è sempre un po' di emozione. Ci sono tante diretta, persone che quando magari stanno davanti a un microfono, davanti a una telecamera, si inibiscono. E Giuseppe oggi è successo così.
3: Vendesi pedalò in fibra di vetro. Causa ne ho comprato un altro in carbonio.
1: Ecco,
3: quindi
1: lui
3: non
1: è
3: utilizzo.
1: Uno dei nostri clienti.
0: Ah, già comprato lui.
1: Sì, già l'ha comprato. No, i 100 euro ancora non sono arrivati, quindi allora la prenotazione l'ho segnata. Però dice a voce che ha fatto un pagherò. Un pagherò.
0: Pagherò.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola formula.

convertito in centro di smistamento un'autovettura utilizzata come piazza di spaccio itinerante, dosi occultate nel cavo orale dei pusher e vedette incaricate di sorvegliare gli accessi alle piazze di spaccio. È il quadro emerso dagli ultimi interventi dei falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale, tra Torbella Monaca, Quarticciolo, Ponte di Nona, Tor Sapienza e Tiburtino Terzo, arrestate 7 persone. Furto nell'appartamento del regista Rosati, presi gioielli e orologi. Chi è entrato aveva le chiavi di casa. Il furto in centro mentre la star era in vacanza, nessun segno di effrazione, la porta chiusa a chiave, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La porta è stata trovata con la doppia mandata nella serratura. Incerto invece l'autore o gli autori del furto, il cui importo resta ancora da quantificare. Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto alle prime ore del mattino tra il viadotto Gronchi e il viadotto Saragat. Per cause da accertare, l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Da oggi fino al 2 agosto Parco Schuster si trasformerà in una vera e propria arena di calcio a 7 con tribune di fronte alla Basilica di San Paolo fuori le mura. In Campidoglio la conferenza stampa di presentazione del torneo. In chiusura la musica, Serenata a Napoli è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi e dedicato a Napoli domani nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.

0: 22 di luglio, dai che siamo al giro di boa.
1: Terza ora della sveglia dei gladiatori, special edition, Geppo e Greco insieme, Double G.
0: Double G.
2: Roman
0: Pesce. Lo spirito imprenditoriale, esatto, che ci ha preso ormai.
1: Non solo una coppia radiofonica, sì, anche una coppia industriale.
0: Siamo
1: perché tra prodotti
0: forti
1: che vendiamo, tra situazioni,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: noi vendiamo anche esperienze.
0: Experience.
1: No?
0: Vuoi, cioè, come
1: sembrare
0: pedalò
1: ricco nella vita?
0: Come
1: rivolgiti
0: pedalò
1: a noi, non
0: come
1: ti preoccupare.
0: Pedalò di questa mattina in fibra di carbonio.
1: Bello, eh?
0: Che sta andando bene. Prime prenotazioni arrivano.
1: Sì, primi... sì, sono arrivate le prime buste,
0: sì, sì,
1: con
0: sì,
1: i
0: sì,
1: soldi
0: sì,
1: naturalmente in contanti. L'anticipo si versa in contanti.
0: Sì.
1: Non c'è ricevuta di pagamento, ma no, facciamo, no, tutto a voce.
0: Niente, vuoi un po' di kefir? Ho portato il kefir.
1: Che certo cos'è il kefir? Scusa,
0: kefir, kefir.
1: Ah, sei andato sulle Alpi?
0: Kefir.
1: Allora, no, iniziamo insieme la terza ora della sveglia dei gladiatori.
0: Già,
1: questa
0: siamo arrivati
1: all'ora
0: alla terza, ragazzi,
1: in cui troviamo il nostro Antonio Giuliani che ci viene a trovare.
0: Già.
1: E il terzo momento gioco di questa mattinata. In quest'ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zaino marchiato Dimensione sulla Roma.
0: Il nostro gioco ufficiale I Love Roma, e noi l'amiamo ancora di più, la nostra città, perché siamo il ritmo della capitale. Ancora auguri alla S Roma, oggi è il compleanno.
1: Come ti piace sta cosa?
0: Tanto mi piace.
1: Non si sente che sei a Roma.
0: Tanto mi piace essere in diretta il 22 di luglio. Guarda.
1: Vabbè.
0: 3930 119 119 per i vostri messaggi. Raccontateci un po' come va lì fuori, se il caldo si è attenuato stamattina o fa caldo.
1: Un po' pelato però oggi.
0: Però fa caldo.
1: Servirebbe un bel tendalino, che è cosa che è montata sul nostro pedalò, quindi non aspettate.
0: È sempre lui.
1: Andate a prenotare il nostro pedalò, potete vederlo sulle storie Instagram Geppo Ciò o Danny Greco,
0: sì,
1: per vedere anche l'alta qualità dell'oggetto che stiamo vendendo
0: è
1: oggi.
0: Meraviglioso, andatelo a vedere.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Di buon mattino un tizio entra in banca, arriva davanti all'operatore, si siede, quello fa: buongiorno, prego, dica. Buongiorno, mi scusi, vorrei aprire un conto cointestato.
0: Ah.
1: Quello fa: sì, benissimo. Cointestato con chi? È con qualcuno che c'ha i soldi.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: sì. Ormai.
1: Oh, bravo.
2: Ho mandato i 100 euro per il pedalò fibra di carbonio, ma non ho visto la ricevuta. Com'è?
1: Come mai? Dove sei commerciale?
0: Te lo spiego io sono commerciale, no? È come anticipo delle tasse. Tu paghi, ma per l'anno prossimo, capito? Ah, quindi sta tranquillo, non ti preoccupare.
1: Tranquillo.
0: La GNG è una ditta seria, nessuno si è mai lamentato.
1: Nessuno.
0: E quello che si è lamentato l'abbiamo fatto sparire.
3: Arpiccio.
1: Eccolo lo sceneggiato.
0: Anno 2151. Mercoledì. Dietro la porta del pianeta che stanno esplorando Geppo e Rino, si apre una città futuristica. Gli alieni sono verdi. Ma discutono animatamente su quale sia la vera carbonara. Uno esclama, la panna no! L'altro sviene. Il sindaco alieno accoglie Geppo. Benvenuti sul pianeta Pastatron.
4: Ah, Pastatron.
0: Ah, mi scusi, sindaco. Ma voi siete alieni e parlate italiano? No, siamo abbonati alla Rai da 300 anni. Non parlo... Gli alieni spiegano che osservano la Terra da secoli. Hanno imparato tutto, tranne il significato della parola domani. Ogni appuntamento è fissato domani.
1: È vero però.
0: Da 50 anni.
1: Sempre domani, sempre domani.
0: Durante il pranzo ufficiale servono dei spaghetti lunghi 4 metri. Rino cerca di arrotolarli ma finisce arrotolato con la sedia. Proprio in quel momento tutta la città inizia a tremare. Una gigantesca ombra oscura l'intero cielo. Gli alieni gridano: "È tornato!"
1: Così gridano. Continua domani, eh.
5: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: ci pensiamo noi a darvi il giusto ritmo in questo mercoledì, anche come la musica Alok Kali Diving to Me. Allora, siamo pronti ad andare da Antonio Giuliani?
1: Sì, tra siamo poco. Pronti, perché questo è il momento che da due diventiamo a tre, ci stiamo per collegare con il
0: tra
1: nostro
0: pochissimo,
1: Romano Doc, tra poco.
0: Cerchi un'auto sicura e senza attese da Motor City, la città del libro, trovi l'usato Toyota Proprietà in pronta consegna.
1: Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, eh? Grazie al finanziamento valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre.
0: Scopri tutte le vetture usate a chilometro zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia, via Drobore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare.
1: Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
2: Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Iniziano finalmente a diminuire le temperature nel Lazio nel corso di questo mercoledì. Arriva un pochino di vento dai quadranti settentrionali, diminuzione ancora limitata perché comunque i 33-34 gradi all'ombra li misureremo ancora. Però ripeto, già un inizio, per domani prevediamo un'ulteriore diminuzione e a quel punto temperature che si riportano più vicine alla norma anche nei valori serali e notturni. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: la sveglia dei gladiatori.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dime.

0: Paradise, quella dei Medusa, 8:26 del mercoledì mattina con Dimensione Sono Roma e con i gladiatori. Buongiorno, buongiorno Geppo.
1: Buongiorno Daniele, e visto che hai citato Paradise, adesso ti porto in Paradise grazie al nostro Romano Doc.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Caro Daniele, quante volte... Sì. Quante volte hai sentito dire gli italiani sono un popolo di matti? O anche più matti degli italiani non ci sono. Invece ho scoperto che ci sono, e anche peggio di noi italiani.
1: Molto.
4: Così, per difendere la nostra, come posso dire, pseudopazia, e devo dire che ho rischiato molto di pseudo. Perché ho rischiato di dover parlare per tutta la trasmissione come nonna, solo che i gengive. È nata la rubrica Noi italiani siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti.
0: Mi piace.
4: Così ho trovato questa notizia che ci arriva dalla France, ed è esattamente dalla capitale, Parigi. Dove anche lì il caldo torrido si fa sentire, che mica solo qui da noi.
0: Quest'anno sì.
4: Ha attanagliato un po' tutta, diciamo, l'Europa. E così, che cosa è successo? Grazie a questo caldo, la Lidl ha applicato degli sconti stracciati su ventilatori e condizionatori nei vari punti vendita. Però i veri punti applicati sono stati quelli che hanno dovuto mettere a molti clienti in ospedale. Si sono massacrati di botte. Non so se avete visto il video. C'è
1: no,
4: un video?
1: No, io non l'ho visto.
4: Si sono massacrati di botte al momento dell'apertura.
1: Per accaparrarsi questi oggetti.
4: Io capisco che a parte che lo sconto era da 196 a 172.
0: Sì, neanche troppo, infatti.
4: All'apertura dei negozi c'è stata una vera e propria rissa collettiva.
1: All'arrembaggio,
4: Sì, con questi clienti che si erano parcheggiati addirittura dormendo in auto il giorno prima.
1: Tipo ultimo.
4: Sì, bravo. Infatti, proprio l'ultimo che è arrivato. Ci sono finiti. È quello che si è salvato l'ultimo. L'altro si è pistato. Infatti, saliva sopra la gente perché si sono massacrati. Tant'è vero, che cosa è successo? Che questa ondata umana che ha travolto anche gli addetti, cioè, capito? Quelli hanno appena aperto la sera andati addetti. Che molti hanno addetti. Addetti di molti. Non se l'aspettavano. Comunque, il tutto per prendersi questi, diciamo, questi oggetti a pezzi stracciati come i vestiti, tra l'altro, dei morti. Così sono dovuti intervenire i gendarmi che hanno dato la colpa alla Lidl.
1: Cioè, capito?
4: Cioè, perché con questi prezzi così bassi la gente è stata condizionata.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sonic History 80.
1: Torniamo negli anni 80, 1987, l'anno dell'uscita di Full Metal Jacket.
2: Madonna,
1: capolavoro di Kubrick.
2: Veramente un film fantastico. Ti ricordi Palla di Lardo? Come gli è stato quello? In quegli anni però c'era una bellissima cantante, Belinda Carlisle. Questa è la sua fantastica Heaven is a Place on Earth.
1: Bella.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: bene, come direbbero a Bolzano, questo qui di Belinda Carlisle.
1: Belinda Carlisle, che è stata la mia prima crush adolescenziale. Io ero innamoratissimo di lei perché da giovane era stupenda, bella, bellissima donna.
0: Tornati nel 1987, Heaven is a Place on Earth, Rhythmic History 80, stesso anno dell'uscita di Full Metal Jacket.
2: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
3: Signor, sì, signore!
2: Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna!
0: Mamma mia, quanti gliel'ha
1: detto? Che film!
0: Che filmone!
1: Solo Stanley Kubrick poteva partorire un film del genere.
0: Va bene, no, gladiatori, no. Buongiorno, buona giornata, ovunque voi siate, sappiate che tra poco torna il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma.
1: I love Roma, quindi tenete bene a mente il nostro numero, il 393 0119 119. Tra poco ci sarà una domanda, il più bravo ma soprattutto il più veloce si porta a casa il nostro esclusivo zaino marchiato Dimensione Suono Roma.
0: E verrà in diretta con noi. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Autoroyal Company.
1: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte imperdibili. E in regalo per te subito il piano per partire.
0: E non è tutto, al rientro quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
1: Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
6: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
7: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
8: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
9: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
14: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
14: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
14: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
13: Fermo,
14: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
16: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
17: Banana! Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
19: Su Dimensione Suono Roma,
20: la sveglia dei gladiatori.

0: I love Roma.
1: Allora, pronti, pronti a giocare, ma soprattutto pronti a portarvi a casa il nostro zaino marchiato dimensione San Roma. Vai con la domanda.
2: Allora, giochiamo con la notizia, ne parlano tutti, perché al largo di Ostia è comparso questo mega yacht da sogno.
1: È mega e diminutivo, si chiama Lady S, è uno yacht immenso e pare che il noleggio parte.
2: Parte da quanto? Vai. Da quanto? Vogliamo sapere la cifra. Ci fa concorrenza, come ci fa concorrenza?
1: Il nostro appunto, pensate, allora, l'affitto parte da 1.750.000 euro a settimana, una cosa assurda.
2: Vogliamo sapere quando è stato intravisto, il giorno esatto, lunedì 20 o domenica 19 di luglio.
1: Qualcuno ha visto?
2: Qualcuno ha visto e ha fatto le foto.
1: Io so pure chi è il proprietario, pensa. Astreo.
2: C'hai i soldi, Astreo.
1: C'hai i soldi.
2: Quindi, quando è stato intravisto questo yacht Lady S da 1.750.000 euro a settimana di affitto?
1: Di affitto.
2: Domenica 19 o lunedì 20 luglio?
1: Senti un attimo, ma nell'affitto è compresa la benzina?
2: Spero che sì.
1: No, anche perché...
2: Dai, 3930 119 119.
1: Il più bravo si prende lo zaino, forza!
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: abbiamo al telefono.
1: I love Roma.
2: Ce l'abbiamo c'è stamattina. C'è Stefania in ascolto. Ciao Stefania.
0: Ciao Stefania. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, raccontaci al volo qualcosa di te. Da dove ci ascolti innanzitutto?
3: A Roma.
2: Zona?
3: Zona Prati. Andando al lavoro.
0: Quindi sei in Prati.
2: Stai qui. Ah, sei un avvocato? Ah. Bene. Civilista o penalista?
3: Civilista,
2: benissimo.
0: Beh, può sempre servire.
2: Noi ci teniamo il tuo numero, non si sa mai. Allora, Stefania, dai, la domanda parlava di questo fantastico mega yacht ipergigantesco che è stato intravisto a Ostia, si chiama l'EDS e pare che il noleggio sia una cosa veramente proibitiva per il 90% anche, della popolazione mondiale.
0: Anche per noi che abbiamo il pedalò, abbiamo lanciato il pedalò, 1.750.000 euro a settimana. Praticamente in una settimana questi spendono quanto
2: ma io mi chiedo una cosa,
0: una persona normale in una vita.
2: Ma non yacht del genere, ma che stava a fare Ostia? Ostia
0: non yacht del genere. Infatti.
2: Noi siamo abituati a vederli in altre zone del mondo.
0: Noi speriamo di guadagnarli, mamma mia, ma voi che c'è? Un sogno, vabbè. Quando è stato intravisto questo yacht? Domenica o lunedì? Il 20.
3: Lunedì 20.
2: Brava Stefania. Complimenti. Risposta esatta. E fai sì che ti porti a casa il nostro fantastico zaino marchiato Dimensione Suono Roma. Ci dicevi fuori onda che è tanto che provavi a vincere, vero?
3: Sì, da più di un anno.
2: Questa è la prova lampante che prima o poi qui alla sveglia dei gladiatori vincono tutti.
0: Con la GNG con la GNG, ricordati di questo momento.
2: Stefania, a chi dedichi questa vittoria?
3: A mio marito e alle mie due bambine.
2: Come si chiamano? Dici i nomi che li salutiamo, sì. Dai.
3: Allora, mio marito Massimiliano e le mie bambine Giulia e Gaia.
2: Oh, grazie.
0: Va bene, salutiamo.
2: Mandiamo
0: tutti.
2: Un grande bacio a tutti e quattro. Ciao ragazzi, ciao Stefania.
0: Buon lavoro Stefania, ciao.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ascoltatori,
1: aspetto a Ronciglione,
0: Ronciglione.
1: Ti sei dimenticato la località, no?
0: Sì. Lui è Tuscio. Va bene, tra poco torniamo in redazione. Ultimo, un altro giro in redazione per i fatti dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
12: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni e aree verdi. In presenza di fumo o fiamme è necessario chiamare subito il 112, numero unico di emergenza, oppure l'800-854-854, numero della sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Parte oggi la prima edizione dell'Arena di Tormarancia nell'ottavo municipio in via di Grotta Perfetta 415. 10 giorni di proiezioni gratis ogni sera a partire dalle 21.15 fino a venerdì 31 luglio, promosse da Fondazione Cinema per Roma. Info su comune.roma.it.
0: Eccole qua tutte le news dalla capitale, andiamo in redazione.
16: Buongiorno da Valentina Lorusso. Alle 4 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto tra il viadotto Gronchi e il viadotto Saragat tra Serpentare e Vigne Nuove. Dopo una segnalazione per cause in corso di accertamento, un'auto è finita contro il guardrail con un violento impatto. All'arrivo sul posto i pompieri del distaccamento Nomentano hanno liberato il giovane conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. È in codice rosso in ospedale. Avevano pianificato ogni fase del colpo incenando il loro copione tra gli scaffali di un centro commerciale dell'Euro, ma sono stati fermati dai poliziotti liberi dal servizio. I due agenti lo hanno fermato mentre tentava di fuggire ingaggiando una corsa per le scale mobili. L'uomo, un 39enne di origini cubane, è stato arrestato. Una cassetta della deratizzazione trasformata in un deposito della cocaina, un androne condominiale convertito in centro di smistamento e vedette incaricate di sorvegliare. Il quadro emerso dagli interventi dei falchi della polizia nella periferia est della

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Venite, venite!
2: Prego, prego, accomodatevi!
1: Il trasloco, perché io sto traslocando,
2: Certo.
1: Vengo qua con te.
2: Impianta stabile,
1: con te.
2: Daniele Greco qui con me in questa puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori. Questa è la quarta ora, signore e signori.
1: Della GNG. Il nostro brand di insomma lussuoso di tante cose.
2: Hyper luxury,
1: ieri, ecco. L'ombrellone, oggi
2: il pedalò totalmente in carbonio, sì, solo per ricchi, quindi poveri astenetevi.
3: Buongiorno. Sentite un po', Marino che ha deciso è più i giorni che non viene che quelli che c'è sta a radio. E una volta il concerto, sì, e una volta il matrimonio, una volta sta male. Mo che c'ha? Come è venuto?
2: Sta in pensione, Rino, sta in pensione.
1: Sta in pensione. Sì. Come sta in pensione?
2: Sta in pensione?
1: No, è giovane lui.
2: Sì, ma è vecchio dentro.
1: Quindi per quello, allora, probabilmente.
2: Cari amici, in quest'ora torna il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e verso la fine dell'ora faremo un salto in quel di Ostia, grazie alla nostra Eleonora Scaiola che sicuramente c'è in viaggio. Tra poco ci collegheremo con lei.
1: Ma io...
2: sentiremo in quale lido si recherà.
1: Io so, lo sai che so in realtà perché non c'è Rino?
2: Dov'è?
1: Sta facendo le prove con Bad Bunny. Sai che è andato male il concerto? È andato bene,
2: è andato male. Ha piovuto.
1: Abbiamo qualche traccia. Prove tecniche.
4: Ehi, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie.
2: Sei Rino che parla così.
4: Che sonrían las que ya le metían. Un VIP.
1: Ok, grazie Rino per averci dato questo.
2: Non sapevo che parlasse pure sudamericano, che cosa? Spagnolo, che cosa?
1: Bad Bunny, sei andato tu a vedere Bad Bunny?
2: No, perché pioveva.
5: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio si reca dal medico quando è nello studio e fa: dottore, ho un fortissimo dolore alle spalle. Dottore, fa una bella vista e fa: guardi signor Mario, lei ha bisogno di molto sole. Allora questo fa: ah dottore, ma è sicuro? E il dottore fa: mi scusi, vuole insegnare a me il mestiere? Io so 30 anni che faccio il dottore. E quell'altro fa: e che vuole insegnare a me? Io so 30 anni e faccio il bagnino.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic.

0: domenica, anche se è mercoledì, ci arriva.
1: Ah, buona domenica di Saif.
0: Dice così, certo. La sua canzone. 9 minuti. Gladiatori, buongiorno e buongiorno anche a lei, a Eleonora Scaglione.
1: Ciao Ele!
2: Oh, ciao ragazzi, buongiorno, la GNG di Dimensione Solo Roma.
1: Grazie, mille.
2: Comunque posso dire, vendete tutti i prodotti di lusso, ma a me non avete regalato niente. Volevo dirlo a tutto il popolo.
1: Ma noi siamo sempre gentili con il sesso femminile, poi devi cacciare i soldi anche tu.
2: Scusa, ma regali dalla scaiola, vabbè, va bene, come niente,
0: parliamo
2: ragazzi
0: di primi appuntamenti.
2: Sì.
0: Chiediamo a te e ai gladiatori, e la giriamo anche a loro, il vostro peggior primo appuntamento.
2: No, ragazzi, posso dire una cosa e poi mi dite voi se vale o non vale. Io non ho mai fatto un primo appuntamento in vita mia, perché io ho tutte le relazioni che ho avuto, insomma, tante
1: poche. Detto così sembra veramente che dai, non sei mai uscito.
2: No, nel senso che erano tutte persone che io già conoscevo, quindi un primo appuntamento con una persona che io non conoscevo non l'ho mai fatto.
1: Quindi
2: però
1: tu, capito, esci solo con persone che già conosci?
2: Mi è sempre capitato così, non credo di che l'abbia mai,
1: insomma, sera alle 8:30.
2: No, però probabilmente una volta, ragazzi, mi è capitato di uscire con questa persona che io già conoscevo, eravamo già amici. Non mi chiedete per quale motivo, sono impazzita.
1: Dici solo dove ti stai recando, vai.
2: Ah, beh, giustamente, ragazzi, questa. Allora, lungomare Amerigo Vespucci 118, la spiaggia, ovviamente il litorale di Romagna ad Ostia. Quindi, se siete in zona, raggiungetemi, perché come sempre facciamo colazione insieme e parliamo, ecco, in questo caso dei primi appuntamenti catastrofici.
1: Bello. Ci racconti tutto. Dai, Elena, a dopo. Ciao.
2: Ciao ragazzi. Sole,
3: musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate. Bye.

0: Buongiorno imprenditori.
1: Lo senti? Ormai la gente lo come, sa, siamo come? Quotati
0: buongiorno
1: in borsa.
0: Buongiorno imprenditori.
2: Come? Ancora, ancora un'altra volta, un'altra volta.
0: Buongiorno imprenditori.
1: Grazie, grazie mille. No,
2: abbiamo il pedalò, il pedalò.
1: Continuano le tante richieste dei nostri prodotti, dal profumo all'ombrellone, dal pedalò in carbonio e pelle, a chissà che cosa succederà la prossima settimana.
2: La prossima settimana sarò di nuovo qui e scopriremo quale oggetto...
1: qualcosa di lussuoso,
2: lusso. Tutto. Venderemo. Intanto abbiamo chiesto il vostro peggior primo appuntamento per da raccontarci.
1: E non mentite, perché sicuramente ognuno di noi almeno una volta un brutto appuntamento ce l'ha avuto.
2: Senti questo.
3: Beh ragazzi, io posso dire, il mio primo appuntamento è stato catastrofico.
1: Vai.
3: Allora, che poi sarebbe la mia attuale compagna.
2: Ah, ok.
3: Noi siamo usciti una sera, siamo andati a San Lorenzo, comunque Emiliano da Roma.
1: Ciao Emiliano.
3: San Lorenzo, bevi qua, bevi su. Vabbè, se baciamo accompagno sotto casa, mentre la sto baciando praticamente, oh, gli ha preso male, boom, ha tipo sbrattato in faccia che stava a baciare. Oh, oppure mi sono innamorato.
1: No! Emilia, scusa la cosa, la domanda, ma che pensate bevuti?
2: Cioè ragazzi,
1: e anche la sua attuale compagna, quindi è proprio tremendo questo appuntamento, non è stato
2: un limone così, un limone macchiato. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint, arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
2: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su carpoint.it.
4: Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio, stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day, a soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana, il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca B&B Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Viene a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Da Manhattan, per la tua barriera, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
15: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
14: Da Manhattan, per la tua barriera, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
15: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
18: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Grazie Rizzone, dai, con i giornalisti.
1: Giornalisti, una bella piadina.
0: La sveglia dei gladiatori. 9:30, arriva lui.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Eccolo, eccolo. Allora, ragazzuoli, dai, diciamo ragazzuoli. Io vi ho fatto sempre i complimenti, no? Nella ricerca degli argomenti. Però devo ancora ricordarvi che io vado per i 60, capito? Quindi ricordarmi il primo bacio, poi vedo ricordare il panino da bambino che mangiavo in spiaggia. E poi il fumetto preferito, il mio primo giocattolo, il primo viaggio fatto da solo. Ecco, il primo di voi che fa un altro argomento del genere è il primo che pia una cinquina, va bene? Detta proprio così, amichevolmente. Ma io non mi ricordo i primi appuntamenti, quelli più emozionanti, diciamo, che tra l'altro sono anche quelli che ci rimangono più impressi, no?
1: Sì,
5: posso,
1: vero.
5: Secondo voi, ricordarmi quelli peggiori?
0: Però rimangono proprio lì, cioè,
5: sì, ho capito, ma però siccome poi alla fine io vi voglio bene, e anche perché ora non c'ho il tempo di via la macchina e venire lì a distribuire la cinquina,
1: certo.
5: Mi ricordo solo di una volta, forse credo di averla già detta questa cosa, di una ragazza rimorchiata in discoteca. Gli ho dato praticamente l'appuntamento il giorno dopo, solo che dopo un'ora dall'appuntamento non si era fatta vedere sta ragazza. Ma non perché non si era presentata, ma perché all'appuntamento era venuta che scarpe da tennis, mentre la sera prima in discoteca indossava i zatteroni, capito? Quindi
1: certo.
5: Stava là vicino a me, da un'ora n'avevo riconosciuta. A un certo punto da sotto mi ha detto da me, che io poi sono una pertica, diciamo, mi sento chiamare, mi fa ciao, ciao, sono qui già da un po', ciao, non ti avevo scorta. Senti, che fa? Ci facciamo una passeggiata? Dico, guarda, forse è meglio se se famo un passeggino.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Kingston gli 80.
1: Chissà se qualcuno di loro, dei gladiatori, avrà avuto come colonna sonora del loro primo appuntamento questa qui di Michael Jackson che sta arrivando.
2: Ti sei mai guardato allo specchio intensamente?
1: Pure troppo, fa troppe foto.
2: Perché vai. Michael Jackson faceva così, Nel 1987 questa era Man in the Mirror.
3: Rhythmic History 80.
4: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: alla grandissima, tracciato ogni
1: so
0: record.
1: Che stanno preparando già il secondo capitolo,
0: sarà la seconda parte, vedremo, andremo tutti al cinema.
1: Sì,
0: come siamo andati, tu sei andato a vederlo?
1: Assolutamente. Mamma sì, mia, io poi Michael Jackson è uno dei miei cantanti preferiti da sempre.
0: Gladiatori, buongiorno, buon mercoledì, si parla di primi appuntamenti brutti.
1: Ma non sai che cosa succede? Dico la verità. Una volta, sì, quando c'era il rimorchio di persona che ci si guardava faccia a faccia, se una persona non ti piaceva, lui o lei che sia, non ci arrivavi neanche al primo appuntamento. Oggi, con l'avvento dei social, con l'avvento delle app di incontri, può capitare che tu la persona la vedi per la prima volta al primo appuntamento.
0: Sì, magari vedi quella persona che sembra bellissima, ecco, dai social, e poi
1: I filtri fanno tanto,
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Per esempio, fammi qualche esempio, no?
0: Tipo, un amico ha scritto: sono arrivato al ristorante, lei mi guarda e mi dice: sei molto più simpatico in chat. Erano passati pochi secondi, cioè, poverino.
1: No, e quell'altra invece che a metà cena gli fa: ti ricordi come mi chiamo?
0: Sì, capita.
1: Era il primo appuntamento e non sapevano neanche il nome, quindi bruttissimo.
0: È così, capita, non sono cose che...
1: Ti ripeto, molto... era meglio vintage, erano meglio gli appuntamenti vintage, ma a chiunque è capitato comunque di un passo falso oppure di fare una gaffe al primo appuntamento. Raccontatecelo al 393 0119 119 119.
0: Siamo qui e tra poco scopriremo un po' quello che si dice d'ostia, un po' di gossip.
1: No, io voglio sapere quello di Eleonora Scaiola.
0: Sì, ce deve raccontare.
1: Evit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario.

0: opportunità. Aderisce per saperne di più, visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: che figata.
1: Sì, anche imitatore lei.
0: Giova il più grande spettacolo dopo il Big Bang nel mercoledì mattina di Dimensione su Roma. E adesso
1: ce l'abbiamo noi uno spettacolo, ce l'abbiamo qui in casa.
0: Che
1: lei è Leonora Scaiola.
0: Spettacolo, andiamo lì ad Ostia, va.
2: Chiacchiere.
0: Amore, finisce così.
1: Ciao,
0: amore.
3: Ciao, amori miei. Ecco, buongiorno. Applauso spettacolo della spiaggia. Facciamolo sentire. Allora, io sarò l'invidia probabilmente di tutto il centro Italia, perché io sono proprio in mezzo a un campo di beach volley con dei beachers belli, alti, abbronzati. Vabbè, io parlerei solo di questo, ma abbiamo un tema da affrontare insieme qui alla spiaggia lungomare Amerigo Vespucci 118 ad Ostia, ovvero primi appuntamenti andati male. Io sono con questo ragazzo bellissimo, questo occhio verde, buongiorno nome.
4: Ciao Sergio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Sergio, buongiorno. Sei single?
4: No.
3: Vabbè, niente, come hanno detto. Senti, vabbè, io ci ho provato, ma scusa. Senta, ma un primo appuntamento è andato male, te lo ricordi?
4: Ma io me lo ricordo benissimo, perché come sai, noi maschi, come dire, maturiamo tardi.
3: Rispetto. Ok.
1: È vero, questo è vero, questo è vero.
3: Sono d'accordo.
4: È vero, siamo un pochino tardoni, come dire. E quindi io stavo su questa panchina, non vi dico l'età, però ero piccolino. Lei a un certo punto prova a baciarmi e io dicevo ma perché?
3: Ma noi
4: non ci pensiamo, cioè ci dai una palla e siamo contenti, vedi? Siamo contenti a 50 anni, pensa a 13, 12.
3: E lei ci sarà rimasta malissimo, se.
4: Ma non lo so.
3: Perché però, se n'è andata, ti ha lasciato lì?
4: Non lo so, però io vedevo, capito, questa bocca, la vicinanza, no?
3: Oddio, mi sta ansia pure a me sta cosa, forse non voglio più baciare nessuno.
0: Sergio,
4: no, dimmi, buongiorno, dimmi.
0: Dove sei? Di Bolzano? Di Bolzano?
4: Sono di Catanzaro.
3: Di Catanzaro.
0: Di Catanzaro.
4: Ogni tanto esce.
3: Vabbè ragazzi, tanto, allora andiamo avanti, vediamo se c'è una storia in cui poi alla fine un bacio c'è stato. Grazie Sergio.
4: Grazie, buongiorno.
0: Ciao, grazie.
3: Allora, un altro bellissimo ragazzo.
1: Vai.
3: L'occhio, fallo vedere l'occhio. Oh, un altro occhio verde, ma che è? Buongiorno che nome.
5: Buongiorno Luca.
3: Ciao, allora, io
5: Luca.
3: Sto grondando. Io ho un vestito, stamattina mi hanno detto che mi sono vestita da bajour, sto grondando, ma mi chiesto, ma che è una tenda, si alza, non si alza.
5: Trovavamo il filo per tirar su la tenda.
3: Niente, è andata così. Senti caro, dai, ma primo appuntamento, non so perché, è andato male.
5: Più di uno, però diciamo uno in particolare, mesi di avvicinamento, finalmente lei sì, carina, vengo a cena e durante la cena mi chiede di presentargli il mio miglior amico.
1: No! No! Che brutto così, raga! Quello
3: raga,
1: successo,
3: male!
0: Vai la gioia, qui!
5: Che avrei dovuto fare?
1: Niente!
5: Ho pagato anche la cena!
3: Oltre il danno la beffa! Vabbè!
1: Allora
3: ragazzi, io direi che noi ci riacchiappiamo serenamente perché iniziamo a giocare a bici. Sì!
1: Non ci hai detto la tua, dici la tua, vogliamo sapere la tua!
3: No ragazzi, la mia forse è stato meglio averla interrotta! Poi la racconteremo su altri schermi. Detto questo, io ho degli amici qui, beachers, che mi stanno aspettando. Vado a giocare anch'io. Vi aspettiamo alla spiaggia.
5: Ciao, buona giornata.
6: Estate. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Angie, Geppo Greco, è così.
1: Buongiorno,
0: così.
1: Imprenditori.
2: Imprenditori. Grazie, grazie mille.
0: Imprenditori, no, è arrivato questo messaggio, senti.
3: Buongiorno, Gladiatori. Ciao. A me è successo che al primo appuntamento, dopo che avevamo parlato un po' per telefono, sembrava una persona brillante, simpatica. A metà cena mi sono alzata e me ne sono andata, l'ho guardato e gli ho detto: è l'appuntamento più noioso della mia vita.
0: Bravo,
3: sono 20 bene. Minuti e più che parli solo tu e parli di tua madre.
2: Ma come, no, la tua madre?
3: Ragazzi,
2: ma dai, noia.
3: Arianna da Roma, ciao.
0: Dai ragazzi,
2: porca miseria,
0: ma che mi
2: ha fatto
0: frega
2: bene
0: a me,
2: alzate e andatene, oh, dai,
0: bene, brava. Va bene, oh, siamo giunti al termine di questo mannaggio.
2: Finisce questa seconda giornata insieme a Daniele Greco.
0: Di
2: domani
0: business,
2: torna il nostro Rino.
0: Torna?
2: Non so, vediamo.
0: Sta facendo un corso di aggiornamento.
2: Sta facendo un corso di aggiornamento. Domani torna, ma con Daniele non vi dice qua perché tornerà la prossima settimana.
0: Sì, martedì prossimo.
2: Martedì, mercoledì sarà di nuovo qui con noi.
0: Vi prendo una piccola pausa e weekend.
2: Senti, aspetta, aspetta, dove vai sto weekend?
0: Non Greco va in Grecia, dopo
2: Nato. Hai capito, sì. Ma per il secondo capitolo dell'Odissea di Nolan, vai là.
0: Vabbè, arriva Gianmarco.
2: Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
0: Sì.
2: Stanotte a mezzanotte con la notte dei gladiatori. E domani alle 6 in punto torniamo con la sveglia. Io e il buon Rino De Niro.
0: Ciao Geppo.
2: Ciao Rino,
0: ciao
2: Daniele.
0: A tutti.
4: Noi ci sentimo domani. Ciao.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Entra in Music Lab da sito e app. Canzoni preferite, Dimensione Suono Roma, la fai tu.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
0: Buongiorno la redazione, sentiamo le news dalla capitale.
9: Ancora buongiorno da Valentina. Allo Russo, una donna ha lanciato dell'acido contro il compagno ed è stata arrestata. È successo a Pomezia. I carabinieri hanno arrestato la 29enne con precedenti nella giornata del 9 luglio. Sono intervenuti in piazzale Aldo Moro, dove a seguito di una lite per futili motivi sul pianerottolo di casa la donna ha lanciato dell'acido sul viso e sul corpo del proprio compagno, provocandogli lesioni permanenti. Una cassetta della derattizzazione trasformata in un deposito della cocaina, un androne condominiale convertito in centro di smistamento e un'auto utilizzata come piazza di spaccio, oltre a dosi occultate nel caporale dei pusher e vedette incaricate di sorvegliare il quadro emerso dagli ultimi interventi dei falchi della polizia nelle zone di Torbella Monaca, Quarticciolo, Ponte di Nona, Tor Sapienza e Tiburtino Terzo. Giovanni Zannola sarà votato come nuovo capogruppo del PD in Campidoglio per sostituire l'uscente

0: sulle strade del centro, festeggiamenti anche a Testaccio e al Colosseo Quadrato per 99 anni di storia, in attesa del centenario del 22 luglio 2027. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e un minuto.
2: Senza interruzioni.
1: E va bene, dai, ci comincia anche questa mattinata, questo mercoledì 22 luglio insieme. Seconda parte del mattino, buongiorno da Gianmarco.
3: Buongiorno da Gallaroni.
1: Dai, fino alle 13, tanto per cambiare, saremo insieme. Dobbiamo parlare di diverse cose, ci saranno i vostri messaggi. Se lo vorrete, prima di tutto la musica, arrivano 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 98.

periodo vacanze per tantissimi romani, la Forforio l'abbiamo chiusa con Via Hando por el Mundo, il disco nuovo di Karol G e Manu Chao su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Dai, siamo pronti per prendere il nostro caffettino insieme. A proposito di viaggi intorno al mondo, dobbiamo scoprire un torneo super divertente che è molto lontano da noi, però.

0: di dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. E allora vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Justin. Sam Harper. Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
1: Your Energy Music.
17: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

0: Weekend, Ariana Grande, come Save Your Tears, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Roma, buongiorno e buon mercoledì mattina da Gianmarco. Beh, siamo nel cuore dell'estate, tanti romani in vacanza, chi torna nei paesi d'origine dove si ha la seconda casa. In ogni caso, insomma, sappiamo che nei luoghi estivi da sempre spopolano tornei su tornei di ogni genere, che ne so, il torneo di calcetto, quello di ping pong, beach volley, basket, padel, che ne so, poker, ce ne sono davvero per tutti i gusti. Ma il torneo che sta facendo impazzire tutti ed è virale arriva dalla Cina, si chiama Village Super League, è il nome di uno dei fenomeni più sorprendenti del paese attualmente. È un torneo amatoriale che unisce calcio, comunità e divertimento, e si sfidano soltanto amatori, persone qualunque, che ne so, giocano macellai, baristi piuttosto che panificatori, dentisti, insegnanti, tutte persone che di giorno svolgono il loro normale lavoro e poi di sera si scatenano, diciamo, si alleggeriscono e vivono la passione per il calcio. La cosa curiosa è che, insomma, c'è passione a livello amatoriale nonostante la Cina sta messa peggio dell'Italia, cioè la nazionale maschile cinese non gioca un mondiale da oltre 20 anni, però la passione è forte e resiste.
1: Dimensione Suono Roma.

0: di Alexia pazzesco, Rhythmic History 1999, goodbye. Qualcuno che magari me la canti in romanesco, arrivederci, oppure se siamo visti, una roba del genere. Per caso stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, infatti al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona capace.

0: Eccola qua, la canzone dell'estate, che più estate di così non si può. Sembra proprio di essere in vacanza, col sole che picchia duro, in auto con i finestrini abbassati, i nostri amici, insomma la leggerezza tipica della stagione. Merito di Chris De Sarandi con Good Old Days.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Novità della settimana, una delle novità della settimana su Dimensione Sonoro, ma quella di Chris De Sarandi, Good Old Days, questo ragazzo classe 1998 inglese che già da piccolo suonava in una band indie rock, poi diciamo è passato per svolgere lavori presso un'agenzia di design e trasferitosi a Berlino nel 2022, poi lì ha conosciuto vari personaggi tra cui i Two Colors, con cui nel 2023 collaborò per questa Cynical e poi da lì è successo, cioè un disco che conosciamo molto bene. Questa è Cynical, la voce di Chris De Sarandi, adesso tenta il colpaccio da solo con appunto la sua novità della settimana, Good Old Days.

alle protagoniste di questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sappiamo del piccolo incidente sul palco per lei, questa caduta la costringerà un pochino di riposo. Con il tour momentaneamente sospeso, ripartirà dal 16 agosto. Lei vuole esserci dispiaciuta, però ha detto di aver ricevuto tantissimo amore e soprattutto ha chiuso dicendo: non vi preoccupate che ho la testa

0: su Dimensione Sono Roma. Adesso siamo pronti per tornare in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Ancora buongiorno, ben ritrovati da Valentina Lorusso. I carabinieri della compagnia Roma Eur hanno condotto un'operazione che ha portato ad un arresto e 5 denunce a piede libera, diverse sanzioni. Hanno arrestato un 19enne che a seguito di una perquisizione domiciliare in via Pescaglia è stato trovato in possesso di oltre 119 grammi di droga tra chetamina, marijuana e hashish. 25esimo giorno di ricerche nel lago di Vico, nel Viterbese, di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno. Le operazioni che proseguono ininterrotte e che finora non hanno dato esito vedono oggi in campo i sommozzatori provenienti da Reggio Calabria, Teramo e Cagliari, oltre ai soccorritori acquatici, con le moto d'acqua e gli esperti topografi per la mappatura delle aree già coperte dalle ricerche. Durante una lita sul pianerottolo di casa ha preso dell'acido e l'ha lanciato sul corpo e sul volto del suo compagno. È accaduto a Pomezia, dove i carabinieri hanno arrestato una donna di 29 anni con l'accusa di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. L'uomo è stato portato d'urgenza a Sant'Eugenio. Prosegue il programma di ammodernamento della flotta ferroviaria della linea Roma-Viterbo. È rientrato il terzo treno Alstom, sottoposto a manutenzione straordinaria nell'ambito del piano di recupero e valorizzazione del materiale rotabile destinato alla linea ferroviaria Roma-Viterbo. In chiusura la musica, il Britain Tour 26 entra sempre più nel vivo e arriva a Santa Severa. Il 24 luglio il cantautore romano si esibirà nella splendida cornice del castello di Santa Severa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizione, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, del ovviamente informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: You know what time it is? Le 11.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, buongiorno a tutti da Gianmarco. Buon mercoledì 22 luglio, come state?
6: Ciao Gianmarco.
0: Dai, spero bene, spero che tutto prosegua alla grande. Magari qualcuno è vicino alle vacanze e ha un sacco di entusiasmo, qualcun altro invece tipo come me è già tornato e arrivederci l'anno prossimo, non pensiamo, dai, inganniamo tutto con la musica. Open Your Mind,
2: Dimensione Suono. Rhythmic History 92.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma Light di Hugel ci porta nella sua Francia, notizietta tra le più chiacchierate degli ultimi giorni, anzi delle ultime ore. E la Francia è diventato il primo paese dell'Unione Europea a vietare i social network ai minori di 15 anni. Si può dire? Sicuri? Era ora, ormai l'ho detto. Speriamo si adeguino anche molto presto, insomma, gli altri paesi. Significa che le piattaforme social dovranno adottare dei sistemi di verifica dell'età, anche se poi sappiamo, senza essere ipocriti, che ci sono tanti modi per... traverso, ci siamo capiti. Rimaniamo in ambito scuola, nella vicina Toscana, anzi salutiamo gli amici toscani, ciao amici all'ascolto. Siamo in provincia di Arezzo, dove un gruppo di 15

15 alunni per evitare il temutissimo 6 in condotta che hanno preso alla fine dell'anno scolastico, quindi 6 in condotta con tutte le sue conseguenze, ha svolto lavori socialmente utili per evitare questa sanzione disciplinare. Nel dettaglio hanno pulito, stanno pulendo le strade di questo paesino, e tutto questo è stato possibile grazie a una collaborazione tra scuola, comune e Proloquo, anche grazie agli ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti per tutta la durata dei lavori. Insomma, si spera che questi studenti abbiano imparato la lezione più importante in assoluto, ovvero il sapersi

0: e ha affidato la parte vocale di un suo disco a Lorenzo Giovanotti, DNA ritrovata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno! Lo sapete che il 25 luglio a Euroma 2 si accende la notte bianca? La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio, scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento, quindi non restare indietro. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta!
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
12: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio, balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
19: Due? Vieni a pranzo da me?
18: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
20: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: E siamo pronti alle 11:18, non solo a fare il nostro solito break di fine mattinata, ma anche per la musica. Con 4 hit senza interruzioni, un viaggio fino al 1993, ma partiamo da oggi.

Freddie Mercury, Living on My Own. Su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. È stato un viaggio nel tempo incredibile. L'avevamo detto, saremmo tornati nel 1993 proprio con questo disco. E poi nelle quattro senza interruzioni c'erano Cattive Abitudini di Mace, Salmo con la Pesce, Alan Walker, Heartbreak Melody, e in apertura I Can Wait, il disco di Bob Sinclair.

0: Wake Tonight di Afrojack, sì, è David Guetta su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale in questo mercoledì mattina. Lavori nel settore terziario, nel commercio, EBIT Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ricorda che EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, raga, non perdo la speranza, vi dico la verità.
3: Bravo, bravo. Bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

0: Clementine Douglas di Blessings nel nostro mercoledì mattina e abbiamo il responso, abbiamo la risposta, cioè che è una risposta oggettiva, non è frutto delle nostre opinioni, dei nostri gusti. Quest'anno risposta tutt'altro che scontata, non vale sbirciare sui social, non vale sbirciare su Google, intanto io ve la butto lì, quindi provate soltanto a indovinare. Dov'è secondo voi che nel 2026, secondo una classifica famosissima illustre, si mangia la miglior pizza d'Italia? In quale città? Dai, provate a indovinare.
1: Dimensione Suono Roma.

Bruno Mars, Just the Way You Are, su Dimensione, sono Roma, al ritmo della capitale, amanti del buon cibo, sono sicuro che ce ne sono, siete in tantissimi, anzi siamo in tantissimi qui stamattina, arriva un po' l'appuntamento forse più crunchy della giornata di questo 22 luglio, perché è arrivata da pochissimo la classifica di 50 Top Pizza Italia 2026, quindi si parla di pizza, c'è un colpo di scena storico. Nessuna pizzeria campana in prima posizione quest'anno, nessuna pizzeria della regione al primo posto a trionfare. Al numero uno è una pizzeria di Milano. Cioè, ce l'avessero detto, ma anche l'anno scorso non ci avremmo creduto. E invece sì, al secondo posto ex aequo una leggendaria pizzeria di Caserta, lo scorso anno al primo posto, e una straordinaria pizza romana in zona Porta Portese, senza fare nomi per non scontentare nessuno. Chiude il podio, terzo posto, ancora la Campania con Napoli. E c'è da dire che però bene, molto bene per Roma nel complesso, in tutta la classifica, perché ha fatto faville la nostra città, oltre al secondo posto che abbiamo già detto. A Roma va anche il premio come pizza dell'anno, pizzaiolo dell'anno 2026, e con ben 27 pizzerie inserite all'interno della guida, Roma si conferma la seconda città, potremmo dire più pizzosa d'Italia, dopo Napoli, quindi bene, bene, bene, bene, bene. Stasera non abbiamo scuse, sappiamo quello che dobbiamo fare, anche se

0: Justin Bieber con Peaches su Dimensione, sono Roma e adesso di nuovo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Eccole qua, puntualissime, tornano le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. A Pomezia una donna lancia una bottiglia di acido sul volto dell'ex fidanzato durante una lite. La donna, 29 anni, è stata arrestata per lesioni gravissime aggravate dalla volontà di procurare danni permanenti. Il giovane è grave in ospedale. Avevano pianificato ogni fase del colpo inscenando il loro copione tra gli scaffali di un centro commerciale dell'Eur, ma sono stati fermati da due poliziotti liberi dal servizio del nucleo Polmetro e della squadra mobile di Roma. I due agenti lo hanno fermato mentre tentava di fuggire ingaggiando una corsa per le scale mobili. L'uomo, un 39enne di origine cubana, è stato arrestato. Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella dell'ex giocatore della Roma è morta dopo un tragico incidente domestico. Dopo aver trascorso diversi giorni in condizioni critiche in ospedale in bilico tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta nelle ultime ore. La federazione calcistica turca ha espresso cordoglio, annunciati i funerali oggi a Napoli. Prende il via a Roma un'estate all'insegna del grande calcio internazionale organizzato da Lega Calcio a 8. Da domani fino al 2 agosto Parco Schuster si trasformerà in una vera e propria arena di calcio a 7. In Campidoglio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del torneo con le istituzioni capitoline e le delegazioni europee coinvolte nell'evento. Tra i protagonisti di questa prima edizione ci saranno Leonardo Bonucci e Alessandro Florenzi. Il gran finale sarà invece l'Intercontinental Cup dal 30 luglio al 2 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? Mezzogiorno.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. Rieccoci qua, nuova ora, terza ora insieme in questo mercoledì 22 luglio fino alle 13. Dobbiamo raccontarci un po' di cose, ascoltare la musica, abbiamo anticipato il mood del pranzo parlando di pizza, anche se poi almeno personalmente preferisco la pizza dovendo scegliere più a cena, eh. C'è la musica, 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 90.

0: con Lipstick, cerchi un usato sicuro senza attese. Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qua, infatti grazie al finanziamento Valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometro zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Roman Auto!
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario Mariafiori.it.
19: So hot, yeah, yeah. Summer music.

The Apple Rivers su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Ma quanto è bella la tecnologia quando viene usata per proteggere il nostro pianeta. Guardate che hanno combinato ricercatori della Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza di Roma, che hanno sviluppato un algoritmo capace di scovare e localizzare gli incendi in qualsiasi punto d'Italia, praticamente una mappa in tempo reale. Si chiama Eusial Viewer e funziona analizzando costantemente le immagini satellitari dallo spazio. Qual è l'obiettivo? Quello di dare una mano concreta alla prevenzione, fornendo strumenti innovativi per intervenire prima e in modo super tempestivo ed efficace, prima che le fiamme, insomma, facciano dei drammi enormi in questo periodo. Purtroppo sappiamo che è una ricorrenza storica. E in più la cosa bella è che questo algoritmo non guarda soltanto gli incendi boschivi, ma monitora anche le emissioni industriali più intense e anche le attività dei vulcani, ed è accessibile a chiunque.

0: Classified 65, All I Really Want, un altro disco, Rhythmic History, su Dimensioni, suona Roma il ritmo della capitale. A luglio da Car Point arrivano i saldi estivi, per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
9: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
10: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
11: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, calzature, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
12: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
12: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
17: Lo voglio.
16: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
16: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
21: Iazzoni! Segna la data! Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

0: piace molto il disco che stiamo per ascoltare perché sono affezionatissimo all'originale, cioè sono tantissimi anni che l'ascolto. Parliamo del disco di Brandon Russell, Piano in the Dark del 1998. Questa è una nuova versione, Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ASMR per Just a Little su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, una delle novità della settimana. Sono molto affezionato alla versione Bingo Players. Non so se è 2010 o 2011, siamo lì.
1: Stupenda quella, però devo dire che anche questa non è male, nel senso che non è stata proprio totalmente stravolta.
0: No,
1: quindi
0: rimane quello, anche perché il ritornello è molto forte.
1: Sì.
0: L'aveva fatta anche qualche anno dopo, cioè si colloca proprio in mezzo ai Cry di Flo-Rida.
1: Yes.
0: La fantasia di tutti quanti.
1: Olè.
0: E va bene, l'abbiamo sentita, ammirata in tutto il suo splendore, non soltanto fisico, ma anche a livello vocale. Stiamo parlando di Xenia.
2: Regina di cuori, fammi dei colori.
0: Vai, vai, vai.
2: Sono io la più bella.
0: Così ti voglio.
2: Della notte la tua stella.
0: Ma che ci facciamo noi con l'umiltà? Non ce ne importa nulla.
1: Tra l'altro, ultimamente mi chiamano Regina di cuori, questa cosa da incorniciare.
0: Meraviglioso. Vabbè. Tu sei, diciamo, una delle persone più trendy della radio.
1: Sì.
0: Come sempre dopo Lorenzo Palma.
1: Certo.
0: E quindi assolutamente alziamo le mani di fronte a lui. Quindi si parla di tendenze dell'estate, perché ancora tanti romani devono andare in ferie e magari vogliono andarci facendo un figurone.
1: Perché c'è un modo per farlo?
0: Essere super trendy.
1: Ah.

0: Pinguini tattici nucleari su Dimensioni Suono Roma, che c'è?
1: Non ti ricordo Dua?
0: Dua Lipa, sì, sì, proprio lei, assolutamente sì. Allora, hai nominato Dua Lipa, che è una persona super trendy,
1: sì,
0: lei
1: sì.
0: Lancia le mode.
1: Vero.
0: È inevitabile che sia così. Si parla proprio di tendenze dell'estate, un grande ritorno direttamente dall'epoca delle nostre nonne o bisnonne. Stai facendo il gesto.
1: Il ventaglio!
0: Il ventaglio, attenzione, è verissimo, vedo un sacco di persone col ventaglio.
1: Vero.
0: Le ho viste anche nella mia scorsa settimana di ferie col ventaglio. Mm. Faceva talmente caldo che a un certo punto me lo sono fatto prestare pure io.
1: Quanto avrei voluto vedere quella scena!
0: Una scena orribile!
1: Avrei voluto troppo vedere quella scena.
0: Orribile, ma quando stai soffrendo,
1: no,
0: sudando
1: più.
0: Tantissimo, manco fossi in una sauna, utilizzi tutti quanti gli strumenti a disposizione. Per quanto riguarda, insomma, altri modi per fare un figurone in quest'estate 26,
1: sì.
0: A livello di colori, va tantissimo il giallo burro, cioè se io metto il giallo burro neanche mi vedi più, mi confondo
1: è
0: con
1: vero,
0: la maglietta.
1: È vero, perché sei simile.
0: Sì, e beh, c'è il rosso cherry, ecco, questo è più acceso, ma ho constatato una cosa nel corso della mia vita, che non c'è colore che mi sta più male del rosso.
1: Ah, veramente?
0: Mi sta malissimo.
1: Qualche volta dovrei però cioè nel senso devo effettivamente giudicare se ti sta, ma non ti ho mai visto col rosso.
0: No, sta veramente male, per quello. Non so perché.
1: Temi il giudizio.
0: No, non temo il giudizio, cioè che guardandomi allo specchio non ce la posso
1: fare. Vabbè, ci sta.
0: E quindi di conseguenza evito. Vanno tantissimo le trasparenze su questa cosa, io andrei oltre.
1: Sì.
0: E poi il pizzo e tutto quanto. Attenzione alle borse in paglia. Tu che sei una ragazza.
1: Sì, ma tanto.
0: Ti piacciono?
1: No.
0: Niente. Mi manco per andare in Grecia.
1: Con accessori belli. No. Non sono proprio.
0: Bandane.
1: Non mi stanno bene. Io sembro nonna Titina quando metto la bandana.
0: E noi ti vogliamo nonna Titina.
1: E allora così
0: sarà. Dai, nonna.

0: Breaking Me su Dimensioni, sono Roma, il pranzo continua con Xenia, me ne vado perché siamo in ritardissimo, poi ciao! Mi tira le orecchie, ciao!
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
4: Buon pranzo anche alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Durante una lite sul pianerottolo di casa ha preso dell'acido e l'ha lanciato sul corpo e sul volto del suo compagno. È caduta a Pomezia, dove i carabinieri hanno arrestato una donna di 29 anni con l'accusa di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Roma, attacco al bus. Si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Tiberio Imperatore, dove un bus dell'ATAC è stato costretto a interrompere la corsa a causa dell'improvviso gesto di un automobilista. Redarguito dal conducente del mezzo pubblico per aver parcheggiato la propria vettura in doppia fila ostruendo la carreggiata, l'uomo ha reagito con violenza sferrando un calcio alla porta anteriore dell'autobus e mandandone in frantumi il vetro, per poi allontanarsi rapidamente. Le indagini sono in corso. Scritte sui muri, Roma è fra le capitali più imbrattate d'Europa. Sono aumentati i controlli e inasprite le sanzioni e pene nei confronti di chi deturpa i muri dei palazzi, ma anche i vagoni dei treni e le infrastrutture cittadine. Fra le zone più colpite, il centro storico, Garbatella, Monteverde e le banchine del Tevere. Da gennaio oltre 50 persone sono state denunciate dai vigili urbani. Pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco nei quarti di finale della VNL femminile di volley in corso a Macao. Con una prestazione di altissimo livello, le azzurre hanno battuto con un netto 3-0 l'Olanda, trascinate da una Kate Antropova a tratti incontenibile. In semifinale Miriam Sill e compagni affronteranno la vincente tra Brasile e Giappone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

Saifa, buona domenica. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Invece è mercoledì. Mercoledì 22 luglio, abbiamo tagliato a metà perfettamente questa settimana che per molti è lavorativa. Per tanti è anche l'ultima, perché poi ci sono diverse persone che finalmente vanno in ferie dopo un anno di lavoro meritato, meritatissimo. Anzi, bisognerebbe avere anche qualche giorno in più di ferie. Avremo l'occasione di parlare anche di questo. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0119 119. Yeah.

0: The Way You Are su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Manhattan, bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
6: da Manhattan, bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
7: da Manhattan, è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
8: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie, alsa il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
12: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
14: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
14: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
14: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
13: fermo,
14: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Roman Auto!
16: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Pronti a partire? No, magari restiamo qui, ma partiamo con l'energia tipica di Dimensione Suono Roma. Si chiama 4 for you, 4 hit senza alcuna interruzione.

0: ricordo il numero per interagire perché avrò bisogno di voi: 3930 119 119. Intanto, sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
8: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo! Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su Valmontone Outlet. Outlet.com.
9: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni!
8: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

Maria Salvador tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Il mondo del lavoro è un mondo fantastico e entriamo proprio in questo mondo incredibile che viviamo tutti in settori diversi grazie ad una storia che arriva da Firenze e che potrebbe creare il precedente. Un lavoratore ha firmato lo scorso aprile per l'incarico di manovale edile in una appunto azienda toscana, ma dopo solo un mese dall'agognato traguardo è stato licenziato dal suo datore di lavoro con proprio due parole, giusto due parole: qui comando io, qui il sabato si lavora, tu non sei venuto sabato al lavoro, per me è finita. Detto così, e ovviamente la persona, il lavoratore è stato licenziato, non se n'è fatto più nulla, non c'era più il contratto, lui ha detto ti ho fatto lavorare ma adesso sto preparando il licenziamento. Sono queste le parole pronunciate dal titolare dell'impresa edile, che sono state per fortuna a questo punto catturate in una registrazione telefonica, e questa registrazione è finita negli atti del procedimento al Tribunale Civile di Firenze contro il licenziamento di questo giovane manovale, e il tribunale gli ha dato ragione e lo ha anche reintegrato, perché effettivamente lui aveva firmato per un tot ore settimanali, il resto doveva essere concordato con il datore di lavoro, ma così non è stato fatto. Furbo forse il lavoratore, che è riuscito a registrare, a portare testimonianza al tribunale che, come dicevo, gli ha dato ragione e lo ha reintegrato al lavoro. Cosa ne pensi? Vuoi dirmi la tua? Ti è successa o conosci qualcuno che si è trovato in situazioni simili? 393 0119 119, da qui parte il nostro dibattito quotidiano.

0: Tutti 6 anni esatti da questa canzone di Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di lavoro, di licenziamento, di un caso che potrebbe creare un precedente. Siamo a Firenze, un lavoratore ha firmato un contratto di un tot di ore settimanali, ma superato insomma il primo mese, il primo traguardo, il datore di lavoro lo ha licenziato dicendo il sabato si lavora, tu non sei venuto a lavorare, pertanto ti preparo le carte per il licenziamento. Questa conversazione è stata registrata, è finita in tribunale e il tribunale di Firenze ha dato ragione al lavoratore. Ora vi ho chiesto di dirmi la vostra, cosa ne pensate. Allora, pronto?
1: Il datore di lavoro ai lavori forzati.
0: Ai, via di mezzo, pronto?
2: Ciao Xenia.
0: Ciao.
2: Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roberto.
2: Secondo me la colpa sta un po' in tutti e due. L'operaio che ha sbagliato a registrare, che secondo me è una cosa illegale.
0: In realtà no, non è sempre così, non è illegale. Tra l'altro bisogna comunque capire le cause del licenziamento. Un licenziamento deve avvenire per giusta causa, in questo caso non lo è.
2: E il datore di lavoro a dire questo faccio io, decido io, come se fosse lui il giudice supremo. Secondo me si potrebbe trovare una via di mezzo, un po' di buon senso da tutte e due le parti. Ciao grandi.
0: Però purtroppo ultimamente il buon senso manca, e se questa era l'unica strada, probabilmente il datore di lavoro

0: Così, pinguini tattici nucleari nel mercoledì pomeriggio di Dimensione Suono Roma, si parla di lavoro, di licenziamenti, di datore di lavoro, pronto!
1: Buongiorno Fabio da Roma, buongiorno radioascoltatore, alcuni contratti bisogna leggerli con attenzione.
0: Sì.
1: Io a 60 anni mi sono fatto male 20 giorni prima della scadenza del contratto biennale e non mi hanno pagato 25 giorni. Perché questo succede?
0: Perché succede?
1: Gli ultimi 60 giorni del contratto
0: prevede
1: se ti fai male non vieni pagato da nessuna ente, no dal privato e manco dall'INPS, non ti paga nessuno.
0: Perfetto.
1: Scusate, è una vergogna, una vergogna.
0: Sì.
1: Detto ciò, leggete con attenzione tutti i contratti.
0: Sì.
1: E nel caso chiedete e registrate la telefonata, poi lo mettete per scritto. Bisogna essere come un po' Carlo Verdone, molto incisivi.
0: Molto incisivi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: La linea subito alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. È un giallo la morte della ragazza di 30 anni, Daphne, precipitata la notte del 13 luglio scorso dal terrazzo condominiale di una delle torri di Via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Il corpo è stato trovato all'alba da alcuni passanti ai piedi del ponteggio che circonda l'edificio per lavori di ristrutturazione della facciata. Le indagini della polizia si stanno concentrando in particolare su un amico della vittima. Sembra un nordafricano che frequentava la sua abitazione all'interno dello stabile. Non è chiaro al momento se la giovane sia caduta per cause accidentali oppure perché inseguita da qualcuno o addirittura spinta da una persona. Caldo asfissiante, condizionatori quasi sempre accesi e rete elettrica sotto forte stress. Tantissime le segnalazioni di blackout che ormai da giorni si susseguono dal quadrante est della capitale come dalla zona nord della città. Areti è in campo con 600 squadre per fronteggiare le criticità in un quadro che vede nei giorni scorsi il raggiungimento di potenza massima di energia immessa in rete a fronte di una richiesta cresciuta di elettricità provocata dalle alte temperature. Continuano i problemi per Mario Adinolfi, Islam male del mondo, per questo e altri post discriminatori su musulmani e nordafricani il giornalista è stato condannato. Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni e ha imposto al leader del Popolo della Famiglia di rimuovere i due messaggi, disposto un risarcimento di 20.000 euro. Pallanuoto, il Sette Rosa gioca alla pari delle vice campionesse olimpiche dell'Australia ma esce sconfitto di misura nei quarti di finale della Coppa del Mondo a Sydney. Nelle semifinali del quinto posto le azzurre incontreranno venerdì alle 11.30 locali, le 3.30 italiane, la Cina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? 14, esatto. No,
6: adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Esattamente, c'è stato un po' di spoiler. 4 hit senza alcuna interruzione in arrivo. Intanto, buon mercoledì 20.

0: più ritmate su Dimensioni Suono Roma. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota, inizia a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi di Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Justin, Sam Harper, Just a Little. Woman.
3: If you're the woman, I want you to put up your hand.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
17: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma. Dammi

0: penso che sia vietato, perché il braccio deve stare sempre sul manubrio, di conseguenza non puoi stare col braccio fuori dal finestrino.
1: È una buona deduzione. Pronto?
2: Ciao Xenia, Mirko. Ciao, da Mirko. Campagnano, sempre.
1: Ciao.
2: Io.
1: Ciao.
2: Ma secondo me è vietato, perché sennò non c'hai due mani sul volante. Oddio, però questa non so sicuro.
1: Vedi che bello che ci mettiamo tutti in discussione. Pronto?
3: Xenia, è vero, se no glielo staccano il braccio. Ciao la Lori.
1: Anche questo è da considerare. Pronto?
4: È vietatissimo, perché le braccia devono essere tutte e due sul volante.
1: Bravi ragazzi miei.
5: Ciao Xenia.
1: Ciao.
5: Daniele da Roma.
1: Ciao Daniele.
5: Sì, è vietato con la mano fuori dal finestrino.
1: Sì.
5: Quanto per la legge italiana le mani dovrebbero essere sempre appoggiate sul volante, a meno che non si cambia la marcia. Però per la maggior parte del tempo le mani dovrebbero essere sul volante.
1: E allora un applauso, bravi tutti, perché veramente siete stati bravi. Dai, ascoltiamo gli ultimi. Pronto?
6: È vero, sì. È vietato guidare col braccio fuori dal finestrino.
1: Sì.
6: Perché entrambi le mani devono stare sul volante.
1: Esatto.
6: Giorgione da Roma.
7: Ciao Xenia. Ciao. Sì, è assolutamente vietato tenere il braccio fuori dal finestrino, perché non si possono tenere tutte e due le mani sopra il volante. E quindi non possiamo tenere in sicurezza l'automobile. Ciao Patrizia da Roma, la professoressa. Un bacione.
1: Patrizia da Roma, professoressa perfetta, direi. Pronto?
8: Ciao Xenia.
1: Ciao.
8: È vietato guidare con una mano sola, devi essere sempre pronto a qualsiasi manovra improvvisa, repentina.
1: Bravi,
8: per evitare
1: bravi.
8: Qualsiasi urto o ostacolo che ti può sopraggiungere all'improvviso. Quindi
1: è vietato.
8: Affermazione vera. Ciao Gigi, sempre dalla Francia.
1: Gigi dalla Francia. Dunque, bravissimi tutti. Il codice della strada in realtà non fa esplicito riferimento a questo caso, ma con l'articolo 141 afferma che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. È chiaro che guidare in condizioni di totale sicurezza è necessario ridurre i rischi al minimo, e quindi tenere il braccio fuori dal finestrino non permette di agire in modo immediato e tempestivo davanti a una situazione pericolosa. Bravi tutti, grazie per aver giocato a Xenialetica. Appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.
9: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: viajando por il mondo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E a proposito di viaggiare, stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E in regalo per te, subito, il pieno per partire. Non è tutto, a rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Viene a pranzo da me?
7: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna ai BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: musica.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
0: Estate. Estate.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by me.

0: della novità. Lei non si ferma mai, una grande artista che ha fatto scuola a tanti artisti che sono arrivati dopo di lei. Sto parlando di Madonna, questa è la nuova, si chiama Danceteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Parliamo di scritte sui muri, perché Roma, ahimè, è fra le capitali più imbrattate d'Europa. Da gennaio 2026 ad oggi sono aumentati i controlli e inasprite sanzioni e pene nei confronti di chi deturpa i muri dei palazzi, ma anche i vagoni dei treni e le infrastrutture cittadine. Fra le zone più colpite da questo fenomeno, sicuramente il centro storico, la Garbatella, Monte Verde e le banchine del Tevere. Scoprirli in flagrante non è facile, perché queste persone agiscono quasi sempre di notte e lo fanno in gruppi di 3-4, e non tutti sono writers, non tutti sono artisti ufficialmente riconosciuti, ma sono persone che semplicemente vogliono deturpare i beni comuni. Da gennaio ad oggi sono emersi migliaia di episodi che riguardano anche situazioni di decoro urbano, dalle quali al momento fino all'inizio del mese spiccano più di 50 denunciati per due fattispecie di reati principali: il deturpamento e il danneggiamento di edifici. Quindi, se vi capita di vedere qualcuno che deturpa un bene comune, intervenite semplicemente contattando la municipale o la polizia, anche perché gli interventi post di pulizia sono a spese del comune e quindi di ogni singolo cittadino. Praticamente ci rimettiamo noi.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi che hanno tentato di salvarlo anche con manovre di rianimazione, ma per lui non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e il metodo mafioso in relazione alle posizioni dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. I legali dei 4 indagati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. A Roma, nella mattinata di oggi, un uomo di 84 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo aver accusato un malore nei pressi della sede di Tuscolano II. L'intervento è avvenuto alle 8 di questa mattina. L'azione dei soccorsi e l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno hanno consentito all'uomo di riprendere le funzioni vitali. Dopo il primo soccorso è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il paziente presso il pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Musica e i Pink Floyd Legend tornano al Roma Summer Fest venerdì 24 luglio con un evento unico, la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd. Lo spettacolo è una vera e propria opera rock dal vivo che unisce musica, teatro e immagini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Meno di un minuto alle 15. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E che si fa? Che si fa? I veterani di Dimensione Suono Roma sanno bene che a quest'ora apre ufficialmente il bar di Dimensione Suono Roma. È consentito mettere anche i piedi sulla sedia nel caso, perché ci rilassiamo di fronte ad un caffettino tattico e alle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2001.

Così Alex Warren su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale dalla street art di Roma, ma in realtà più che art direi imbrattart, perché Roma è risultata una delle capitali europee più imbrattata e quindi dobbiamo riguardarci da questo fenomeno. Allo street sport, non a Roma ma a Singapore, perché a Singapore il collettivo Movement Singapore sta organizzando corsi di parkour, che è una disciplina nata in strada, praticamente quella che ti fa saltare muri, scavalcare ringhiere, barriere eccetera eccetera, e che normalmente è dedicata ai più giovani. Questi corsi invece sono dedicati a persone tra i 50 e i 70 anni. L'obiettivo non è chiaramente eseguire acrobazie spettacolari, ma imparare movimenti utili per prevenire le cadute in casa, migliorare l'equilibrio, la coordinazione e soprattutto mantenere il corpo allenato. Sui profili social di questo gruppo si vedono all'opera partecipanti impegnati a dimostrare che l'attività fisica può essere un valido alleato contro gli infortuni domestici e che con l'avanzare dell'età, è chiaro, possono avere conseguenze importanti. Vedi? Tocca trasferirsi a Singapore.

Multi-businessman o businesswoman, come canta Dito nella piaga, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Intanto Shakira, che è stata anche lei protagonista dell'halftime nel momento, no, dei mondiali, della finale dei mondiali.

0: Jackson Tango, Shakira su Dimensione Suono Roma. Il 25 luglio a Euroma 2 si accende la Notte Bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
12: fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
16: Sì, ma non parlano del prezzo.
15: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
16: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
15: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

0: Andreotti, DNA su Dimensione Suono Roma. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? La nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli €21.950. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
8: Banana!
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
11: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a €1,90. Todis, buongiorno convenienza.

0: Drake, Mercy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 15:44, single all'ascolto. Ho un messaggio per voi, un po' come il messaggero dell'amore, il cupido, no? Di turno. Adesso, soprattutto in Finlandia, perché questa iniziativa è partita da lì, approcciare non si fa più sul cellulare, con lo smartphone, quindi con le app di incontri, ma ci si approccia, ci si incontra, ci si conosce al supermercato. Basta Tinder. In Finlandia il rimorchio passa dal cestino della spesa. Chi sceglie il cestino rosa sta comunicando senza dire una parola di essere single e di essere disponibile a conoscere gli altri. Quindi dimentichiamo lo swipe a destra, il messaggio mai risposto, le persone che ghostano, il match che si spegne dopo tre ciao, come va? In Finlandia hanno trovato un nuovo modo, il nuovo terreno di caccia per single, si fa in corsia al supermercato. Lo strumento del delitto è un semplice cestino della spesa rosa. Quindi se scegli quello rosa, fai capire agli altri che sei singolo. Tutto parte da un reel su Instagram di una content creator che vive in Finlandia e che con suo stesso stupore ha scoperto di recente questa usanza tutta locale. In questo video la ragazza si riprende dentro un supermercato mentre imbraccia un cestino rosa decisamente meno anonimo dei classici modelli grigi oppure neri. La spiegazione che dà è molto semplice: chi sceglie il cestino rosa sta comunicando senza dire niente di essere single e di essere semplicemente disponibile a conoscere altri single. È una specie di cartello, no? Che tieni appeso. Sono libero. Questo video ha superato quasi 2 milioni di visualizzazioni, oltre 62.000 like e più di 3.600 commenti, diventando in poche ore un video super virale. Beh, potrebbe essere interessante, dato che molte persone single lamentano le app di incontri. Questo potrebbe essere un buon modo per conoscersi da vicino. Dire: oh, io sono single, mi farebbe piacere conoscerti. Prendiamo entrambi il carrello rosa?
1: Dimensione Suono Roma.

Somebody That I Used to Know, Gautier e Kimbra, dal 2012 ritrovati qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Una buona notizia per i single che arriva dalla Finlandia: sono ormai in uso da un po' di tempo dei carrelli rosa che servono per qualificarsi come single e quindi per fare finalmente conoscenze dal vivo. Negli ultimi anni sono stati caratterizzati ormai da incontri solo ed esclusivamente sui social e questa cosa ha un po' stancato. Questo potrebbe essere un buon modo per fare anche semplicemente nuove amicizie. Tempo fa si era anche parlato, no, dell'ananas nel carrello: se inserisci un ananas nel carrello vuol dire che sei single e disponibile, però effettivamente questa cosa potrebbe anche, no, un po' deviare la concezione del singolo oppure impegnato, perché io potrei essere impegnata a mettere all'interno di un carrello un ananas e questo non vuol dire che mi mostro singolo. Invece un carrello specifico potrebbe andare bene per fare anche semplicemente, come dicevo, nuove amicizie. Prendiamo dalla Finlandia questa idea, questa nuova pratica, perché abbiamo bisogno di conoscere nuove persone. È una buona abitudine, diversamente da quello che cantano Mace, Salmo e Colapesce.

0: invece Cattive Abitudini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale della canzone che chiude la pausa pranzo di oggi insieme a me, ma che dà il via alle prossime tre ore con il mollicone nazionale del suo Drive Time con me, Xenia. Ci sentiamo domani, vi aspetto tutti in pausa pranzo, ciao!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragedia nella piscina comunale di Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto nella mattinata di oggi. Stava partecipando a un centro estivo quando, secondo le prime ricostruzioni, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Il bambino era in piscina insieme ad altri coetanei e, dopo essersi sentito male, sarebbe finito sott'acqua, facendo scattare immediatamente l'allarme. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Le cause del malore e l'esatta dinamica della morte sono ancora in corso di accertamento. Estate si cura sul litorale romano, controlli straordinari dei carabinieri con sequestri di droga, arresti e multe salate agli stabilimenti. Tra gli episodi più significativi, il blitz nell'abitazione di un 48enne italiano trovato non solo con cocaina pronta per lo spaccio e materiale per il confezionamento e bilancino di precisione, ma un vero e proprio tesoretto, quasi 28.000 euro in contanti, evidente provento dello spaccio. Da domani fino al 4 agosto 11 cinema di Roma aderiranno all'iniziativa Il Grande Freddo, di cui ci ha raccontato il sindaco Gualtieri.
6: Tutte le romane e romani che vorranno fuggire dal caldo potranno gratuitamente recarsi in uno degli 11 cinema che aderiscono a questa iniziativa, Il Grande Freddo, e gratuitamente vedere un film che verrà programmato nei due spettacoli pomeridiani. È una iniziativa che aggiunge rifugi climatici alle biblioteche, alle aule studio, ai musei, per costruire una rete di rifugi climatici gratuiti disponibili ai cittadini.
5: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
7: time it is. Sono arrivate le 16.

0: Con le donne, dimensione sono Roman Lovers, benvenuti nella nostra family, piacere se è la prima volta che state con noi, questo è Kerdai e sia con te. La voce che sentite è la mia, sono Don Cash, ho il piacere e l'onore di traghettarvi, di tenervi compagnia, di condurvi dalle 13, dalle 16 alle 19 tutti i pomeriggi nel drive time della capitale, mentre la temperatura un pelo si abbassa anche se ancora fa caldissimo. Di ritorno da Taranto, ieri sera i giochi del Mediterraneo in compagnia della nostra casa madre di RDS e poi ho portato il suono anche di Dimensione Suono Roma, peraltro ragazzi ho anche rappato un paio di cose legate alla nostra splendida città. Bellissima la gente di Taranto che ancora ora mi sta scrivendo cose meravigliose, insomma, ma sono di ritornata, sono qui, sono tornato a casa, sono alla base, sono dentro lo studio in compagnia dei nostri ascoltatori e allora vorrei celebrare l'amore per questa radio, vorrei dare il via a Dimensione Suono Roma e al 393 800 3000, dimmi che cosa rappresenta per te e intanto il comando è uno, voglio vederti danzare, voliamo al 2003 con Preziosa e Marvin.
1: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: tocca a Noemi con Tu cosa fai stasera a chiudere le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Allora, Dimensione Suona Roma Lovers, cosa rappresenta la nostra radio per voi? Ciao, sentiamo.
1: È unica.
0: Che bello. Dimensione Suona Roma è unica. E poi ancora, proviamo a sentire.
2: Dimensione Suona Roma ormai è parte della famiglia.
0: Ma che grandi. Però ricordatevi di dire il vostro nome, firmatevi.
2: Dimensione Suona Roma ormai è parte della famiglia, sia da Manziana.
0: Ah, ok, brava, sia da Manziana. Vedi, così si fa. Ciao.
2: Ciao, Dan Cash, per me è allegria.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Dimensione.

0: Questa è la hippie ritmata dal 90 ad oggi in casa Dimensione Suonoroma con lo zio Don Cash, i nostri ascoltatori che si fanno sentire. Che cosa rappresenta Dimensione Suonoroma per te? Al 393 0119 119.
1: Drive time,
2: che il dai e sia con te.
0: E venerdì 25 luglio ti aspettiamo da Euroma 2, perché si accenderà con la notte bianca. La galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e poi un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi, trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e anche le attività per i più piccoli. Potrai pure farti fare il ritratto in omaggio e scatenarti con la scuola di danza latina. C'è anche lo spazio per ogni tipo di divertimento. Non rimanere indietro, scopri l'intero programma digitando qui euroma2.it. Segui anche i loro canali social, perché Euroma 2 ti aspetta.
2: Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Cristy Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Signora, oggi si raddoppia. Ne prenda due.
15: Due? Vieni a pranzo da me?
14: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
16: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
1: Che dai sia con te.
2: Summer.
1: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Yeah!

0: tra poco ritornerà con il nuovo disco, Post Malone, in questo caso dal 2024, con Morgan Wallen. I Have Some Help, che è anche il titolo della canzone che stai ascoltando. Su Dimensione, suona Roma con Don Cash. Chi balla e che cos'è Dimensione per te? Ciao!
1: La radio è la meglio radio da ascoltare tutto il giorno.
0: Ma che grazie.
1: Ma ciao, che grazie. Ciao da Roberto da Guidonia.
0: Ciao. Ciao Roberto da Guidonia, ancora sentiamo.
2: Uffa, prima mi veniva da ridere. Sono Ornella.
0: Ciao Ornella.
2: E secondo me la nostra radio la bella nostra. Bella è Rifugium Automobilistorum. Va bene così?
0: Mi piace.
2: Ciao, baci.
0: E il rifugio di tutti gli automobilisti è una cosa bellissima. Hai detto a modo di Harry Potter. Harry Potter.
3: Ciao Don, sono Chicca. Per me Radio Dimensione Suono Roma è felicità. Bello. Allegria e spensieratezza.
0: Bello, mi piace. Hai utilizzato anche la modalità del dammi tre parole. Mi piace. Ciao ancora.
4: È musica allegra che ti fa compagnia per tutto il giorno.
0: Bello. Vedi, ognuno ha la sua visione. Quello che siamo per te è al nostro numero, il 393 0119 119. E adesso Sad Girl, Ben Richard. Chissà.

0: già ragazzi, proprio il titolo, People at the Power, Blue Steam insieme a Jeffrey J, il brano che ci tiene compagnia ormai dal 1993. Il potere di amare, il potere di vivere, di ballare, l'amore, la musica ragazzi. Gli anni 90 meravigliosi, cos'è Dimensione Sonoroma per te?
1: A belli di casa!
0: Bello, questo era un saluto e basta. Dimensione Sonoroma è?
2: Per me, cuoricini, cuoricini, soltanto cuoricini.
0: Bene, ottimo, ottimo direi. Pensa che si sono pure lasciati a forma dei cuoricini.
3: Drive Time. Che Erdaie sia con te.
0: E adesso fidati di noi, se ciò a cui stai pensando è cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte, passa anche tu da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, un usato garantito e offerte imperdibili. E il regalo per te è subito il pieno con cui partire. Ma poi non è tutto, perché quando rientrerai con la tua nuova auto, riceverai un voucher con dentro il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri qual è la sede più vicina digitando qui, autoroyalcompany.it.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Buongiorno Renato da Cisterna, ma ciao. C'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro pure no?
6: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro bene. Gliel'avremmo fatta passare.
7: No, però Bibitaro inizia con la E.
6: No.
7: Er Bibitaro.
6: Ah, Er Bibitaro.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
10: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
11: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
12: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
13: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
16: Che Erdaie sia con te.
17: Summer.
18: Estate.
17: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Mentre continuate a dirmi che cosa rappresenta Dimensione Sonora, ma per voi ragazzi è tempo di novità e mi piace tanto, da un lato la produzione di Peggy Goo, dall'altro la voce di Higher Star. Insieme si domandano quale uomo potrebbe costruire una donna e quindi la domanda è Who Man, che poi si legge Woman.
1: Dimensione Suona Roma.

0: Human, Peggy Goo, Higher Star in casa della dimensione su Roma con lo zio Don. E buon mercoledì, Don! Buon divertimento a tutti gli amici e le amiche che sono con noi, che stanno ballando, il nostro amico Igor che ci ascolta dai Castelli Romani, la nostra amica Francesca, bella la foto che mi ha mandato, ragazzi, sdraiata direttamente sulle spiagge di Torbaianica. E ancora proviamo a sentire chi è con noi oggi pomeriggio.
1: Cuoricini.
0: Sì, che cosa rappresenta Dimensione Sono Roma per te? Sentiamo, ciao.
2: Dimensione Sono Roma è terapeutica.
0: Bello, è una grande terapia perché ti fa compagnia tutto il pomeriggio. Ancora, ciao, chi è con me?
3: Ciao Don, buon giovedì, Marcello il Corriere.
0: Marcello, però ti sei sbagliato perché oggi non è giovedì, è mercoledì. Don.
3: Dimensione Sono Roma, sì. E divertimento e compagnia.
0: Bello.
3: Ciao, grazie. E faccio compagnia tutto il giorno, specialmente a noi corrieri.
0: Grande, Brody. Però mi raccomando, non te confonde con i giorni che magari devi fare la consegna in un posto e vai in un altro. Non te confonde, poi cambi i turni.
4: Bella Don.
0: Bella, bravo.
4: Massimiliano.
0: Ciao, Massimiliano.
4: Cos'è per me Dimensione Sono Roma?
0: Sì.
4: Infatti, tu conti, mi ascolto dall'inizio. Sono più di 30 anni.
0: Te lo dico io. È la storia d'amore più lunga che avrai. E allora voliamo quasi a 30 anni fa, 97. Chumbawamba, chab chabbing.

0: La cassa che si sposa con il rap italiano. Lei, la rapper italiana più ascoltata nel mondo, numero 15 nel mondo, e la numero 13 e 14 sono Lauryn Hill e Missy Elliott, il che vuol dire, ragazzi, che è chapeau per Anna. Ascoltata, ascoltatissima dai grandi e anche dai piccini a questo
1: punto.
0: Dimensione
1: Suono Roma!
0: Grandi, cosa rappresenta per voi Dimensione Suono Roma?
2: Se a me me lo dico quando non ascoltano Dimensione Suono Roma.
3: Brava! Dimensione Suono Roma è come la Roma, cioè è magica, ragazzi, grandi!
0: Grandi voi! E vi fate veramente lievitare.
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: anche la nostra amica Dua Lipa nel nostro pomeriggio insieme, dimensione sono Roman Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Il numero magico per essere i protagonisti, come sempre, come tutti i singoli giorni qui dentro, il 393 0119 119. Voi continuate a dirmi dove siete, da quanto tempo ballate con noi e soprattutto che cosa rappresenta dimensione sono Roma per te, o meglio dimensione sono Roma, e finisci questa frase.
1: Drive time, che il dai sia con te.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
3: Bentrovati da Francesco. Certo, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e il metodo mafioso in relazione alle posizioni dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I legali dei quattro indagati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. Tragedia a Monterotondo: un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in piscina insieme con 15 compagni del centro estivo. È accaduto nella piscina comunale di Monterotondo. Il bimbo era in acqua quando ha accusato il malore. Immediati i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare. Indagano i carabinieri che hanno interrogato i responsabili del complesso sportivo e anche gli organizzatori del centro estivo per ricostruire fatti e individuare eventuali responsabilità. A coordinare l'inchiesta alla procura di Tivoli. Litiga per futili motivi col compagno e sul pianerottolo di casa gli lancia dell'acido sul viso e sul corpo provocandogli lesioni permanenti. Il giovane ricoverato in prognosi riservata al Sant'Eugenio dovrà essere sottoposto a diversi interventi. È accaduto lo scorso 9 luglio a Pomezia. I carabinieri hanno arrestato una 29enne italiana con precedenti, già sottoposta alla misura della messa in prova, gravemente indiziata del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. In casa i carabinieri hanno recuperato una bottiglia da un litro di acido professionale disostruente sotto il mobile della cucina. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla parte offesa, di avvicinarsi alla residenza dimora della vittima con l'obbligo di mantenere dalla parte offesa la distanza di almeno 1000 metri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: You know what time it is. Sono arrivate le 17.

0: Italia. Sono le 17, quindi seconda delle tre ore che trascorriamo insieme nel Drive Time della Capitale. Don Cash in vostra compagnia, ragazzi. Oggi è mercoledì, è il 22/22 e mi state raccontando che cosa rappresenta Dimensione Suono Roma per te. Ognuno con la sua voce, ognuno con la sua visione. Il numero per tutti è il 393-0119-119 e i prossimi numeri che vi do sono di nuovo col 9-1999. Voliamo lì al confine con il 2000 con le note del The Blood Gang e The Bad Touch, remixata dagli Eiffel 65.
1: Time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Dimensione Suono Roma, la testimonianza del vostro amore al nostro numero di telefono. Che cos'è Dimensione per te?
1: È la radio migliore del mondo.
0: Oh sì?
2: Dimensione Suono Roma è la mia famiglia che mi ricarica di energia con il ritmo musicale. Yeah, sale, sale.
0: E non fa male.
1: Don Cash, sei al numero uno.
3: Ciao Don Cash.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Sorry, scusa, lo sento, anche i pinguini tattici nucleari nel nostro pomeriggio insieme. Mentre continuate a dirmi cosa rappresenta Dimensione Sono Roma per te e per voi, al 393-0119-119.
1: Drive time.
2: Che Erdaglie sia con te.
0: Ed è arrivato il momento di EBIT Lazio, che è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e anche del terziario per i loro figli. Attività sportive, libri scolastici, tassi universitari, centri estivi, trasporto pubblico e molto altro. EBIT Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma è anche una tua opportunità. Aderisci se vuoi saperne di più, visita il sito ebitlazio.it o chiama il numero 0668 33707, perché EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo, fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
13: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
12: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
13: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
0: Let the vibration take you down. Sono quattro scelte per te, le hit della nostra... Brava madame, e intanto voi rilassatevi, alzate il volume della musica e raccontateci che cosa rappresenta Dimensione Suono Roma al 393 0119 119.

chiamate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: can feel me rhythm.
1: Rhythm is a Dancer 1992, Festival Bar. Chiude le 4 senza interruzione. Prima anche Milky, Just the Way You Are, la versione remix di Getta. Da Funk, Pharrell Williams, Get Lucky dal 2013. Lady Gaga e Ducci con Runaway. Altro brano bellissimo invece contemporaneo. Contemporaneo come le voci dei nostri amici. Cosa rappresenta Dimensione per te?
2: Evviva Dimensione, sono Roma. Damiano, conducente bus.
3: Di Don Cash ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Marcello, ciao, bella Don Cash.
4: Bella bro. Ciao Don Cash, io chiamo dalla Romania. Mi fate sentire come a casa, a Roma mia.
1: Bello, quindi Dimensione sono Roma e casa tua. È Roma mia pure in Romania. Wow.
5: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione suona Roma.

0: anche Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It nel nostro pomeriggio insieme, perché le cose belle andrebbero ripetute a ripetizione, vissute di nuovo e di nuovo e di nuovo. Come di nuovo e di nuovo e di nuovo ci saranno le vostre voci fra un attimo al 393 0119 119. Buon mercoledì, dimensione sonora e Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: Drive Time,
2: che erdaglie sia con te.
0: E a luglio passa da CarPoint, perché per te sono arrivati i saldi estivi. Super sconti, promozioni speciali su tutte le vetture nuove, usate, ibride, GPL, con cui risparmierai al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. E in più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. Solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliando in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito, se vuoi saperne di più, digita qui, carpoint.it.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Vieni a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
12: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Che erdaglie sia con te.

0: ragazzi, non resisto quando suono Italo Disco. The Colors in casa Dimensione, sono Roma. Vabbè, però Stascio, potevi fare una cosa un pochettino più per noi, no? Che succede? Questa mi piaceva di più, bravo Italo Disco, brano del 2023 che ancora oggi spacca di brutto. Ma proviamo a sentire che cos'è Dimensione Suona Roma per te.
1: Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Ad ok, c'è Valentina Lancio. Sai che gli vorrebbe dire io a questo? Ma andate a lavorare.
0: Ma andatevene a lavorare tutti quanti insieme allora.
3: Buonasera Don Cash, vino da Roma. Ciao, per me Dimensione Suona Roma è una famiglia, non è una radio, con tanto tanto amore.
4: Dimensione Suona Roma è allegria, perché Dimensione Suona Roma la tristezza porta via.
0: Ma che bello, hai fatto pure la rima, che soddisfazione. Calvin Harris, Jesus, Satisfy.
5: Drive Time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Già ragazzi, non potete capire quanto vorrei poter chiamare Raffaella per dirgli Raffa mi mandi un messaggio per salutarmi in radio. Non si può. A far l'amore comincia tu, però vi posso raccontare la genesi di questo pezzo. Lui aveva una manager, si chiamava Cristina, Bob Sinclair. Si trovava nei mercatini di Bursley, sono i mercatini popolari dove ci sono il mercatino dell'usato. E ci sono queste cose vintage che si ritrovano lì e trova questo disco anni 70 con la copertina chiaramente di Raffaella Carrà. Personaggio che in Francia lui conosceva come nome, aveva sentito, ma non era convinto del grande successo. Quindi chiama la sua manager Cristina e dice: Cristina, ma Raffaella Carrà è importante. Cristina impazzisce spiegandogli che lei è tipo Madonna, è la nostra Beyoncé, insomma. E lui chiaramente sente il potenziale di questo pezzo, torna a casa, fa il remix, glielo manda 10 minuti dopo, sapeva già che sarebbe stata la strada del successo. Che poi peraltro io arrivai a Forte Forte Forte e Raffaella Carrà mi presentò questo producer che mi disse: guarda, c'è un producer francese che stasera viene a fare la presentazione di un pezzo, si chiama Bob Sinclair. Io impazzito, cioè, un producer è Bob Sinclair e Bob Sinclair. Niente ragazzi, quando ho sentito il pezzo sono diventato pazzo e mi ha detto: tu cosa faresti per presentarlo? Io impazzirei. E così fu. E così ho conosciuto entrambi, sono diventato amico di Raffaella Carrà, un bacio dovunque sia, e anche di Bob Sinclair. A far l'amore comincia tu. Dimensione Suona Roma, questo qui è il Drive Time della Capitale in compagnia di Don Cash. Che cos'è Dimensione Suona Roma per te?
1: Beh, Dimensione Suona Roma è coinvolgente, sì. Siete i numero uno.
0: Ah, grazie, poi ancora.
2: Che Dimensione Suona Roma è interagire allegramente.
0: Wow.
3: Beh, vai. Dimensione Suona Roma cos'è? Compagnia. Compagnia illimitante, veramente. Illimitata e illimitante.
0: Bellissimo.
3: Compagnia in una parola, sì.
0: Che bello, la compagnia illimitata e illimitante. Mi piace tanto. Adesso DJ Gioia, Jason Derulo, Melody, Michiko.
4: Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Ciao Don Cash.
1: E J-Ax.
0: Siamo nell'articolo 31.
2: Fondamentalmente.
1: Beh, in quel momento lì ancora non erano ritornati amici, ma era amico di Fedez, vorrei ma non posso, dal 2016. E allora, Dimensione Suono Roma Lovers, che cosa rappresenta la nostra radio per voi? Dimensione Suono Roma è al 393-0119-119.
3: Drive Time.
4: Che Erdaie sia con te.
3: Dimensione Suono Roma.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
2: Ben trovati da Francesco Certo. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo. Un bimbo di 5 anni, mentre era in acqua insieme con altri 15 bambini partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore inutili. Le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso, su posti carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica. L'ipotesi dell'omicidio è una delle piste seguite dagli investigatori per fare luce sulla morte di Daphne, la 30enne romana trovata senza vita il 13 luglio in via dell'archeologia 53 a Tor Bella Monaca. La polizia sta cercando di ricostruire gli ultimi istanti della giovane. Tra gli scenari al vaglio, quello di una caduta dal terrazzo mentre la ragazza tentava di fuggire da qualcuno. Non viene esclusa nemmeno la possibilità che la giovane sia stata spinta nel vuoto. Gli accertamenti si concentrano anche sulla posizione di un giovane nordafricano che frequentava l'abitazione all'interno dello stabile. Risposte sono attese dagli esami autoptici. 5 persone rischiano il processo per l'esplosione della cisterna di GPL avvenuta il 4 luglio di un anno fa nel distributore di carburante di Via dei Gordiani, una tragedia che costò la vita al dipendente ispettore di Piazzola Claudio Ercoli, 67 anni, e provocò ingenti danni agli edifici della zona, oltre a numerosi feriti. La procura ha chiuso le indagini nei confronti dei 5 indagati, contestando a vario titolo i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. Il Grande Freddo è il nome dell'iniziativa promossa da Roma Capitale e ANEC Lazio per contrastare le temperature roventi di questo periodo. Dal 23 luglio al 4 agosto 11 cinema della capitale apriranno le porte nelle ore pomeridiane per garantire il riparo dal caldo. Anche 11 biblioteche saranno aperte senza necessità di registrazione e distribuiranno acqua gratuita grazie al supporto della Protezione Civile. La modalità di partecipazione è libera fino a esaurimento posti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: Ale.
1: Buon mercoledì, buona terza ora, ragazzi, perché inizia qui la terza e l'ultima ora che trascorriamo insieme. Don Cash al microfono, i Dimensione sono Roma Lovers, dall'altra parte della cassa dello stereo. Pronti e con le cinture di sicurezza allacciate? Anche tu, Luigi, che mi hai mandato la foto mentre ti alleni in palestra con questo barbaro caldo, ne hai il coraggio? Bravo che ti tieni in forma, ma allaccia la cintura. Pure sul Tabirulan, perché? Perché si vola dritti indietro nel tempo sugli ali della musica. La prima ci accompagna al 94, al Festival Bar di quell'estate. Con la Bush e la sua domanda: vuoi essere il mio amante? La la ra ri ra ra ra ra. C'è Be My Lover.
2: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione suona.

0: E tocca ad Afrojack, sia David Guetta, l'onore e l'onere di chiudere le quattro senza interruzione. Dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash, ragazzi, il drive time della capitale, che ordai sia con tutti voi. Buona estate, buon rientro per chi si sta avvicinando verso casa, come il nostro amico Antonio, che ha mandato una bellissima foto in macchina con i suoi figli, e devo dire anche belli i suoi figli pelosi. Stupendi. Che cosa rappresenta Dimensione sulla Roma per te?
1: Ciao. Dopo 6 anni, 12, 13, 14 ore al giorno, direi proprio famiglia proprio. Oh.
2: Buonasera donna, voi siete compagni splendidi di viaggi quotidiani.
0: Che bello, compagni splendidi di viaggi quotidiani. Vai, ancora un altro, ne voglio un altro. Chi è con me? Al 393 0119 119. Ah, la regia mi dice ancora qualche istante. Comunque, continuate voi la frase: Dimensione suono Roma è un cielo pieno di stelle.
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione suono Roma.

0: Life Love Star, anche i Coldplay nel nostro pomeriggio insieme in casa Dimensione Sole Roma con lo zio Don Cash. Aspettavamo proprio te.
1: Drive Time.
2: Che erdaie sia con te.
0: E a luglio da CarPoint arrivano per te i saldi estivi e super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto usate, ibride e GPL, per farti risparmiare anche sul carburante. Vuoi un esempio? Può essere tua la nuova Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese. E in più, solo se vieni da CarPoint, hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, li trovi qui, carpoint.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star. Woman.
4: If you're the woman, I want you to drop your hand.
2: Justy. Sam Harper. Just a little.
5: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
12: Fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Romana Auto!
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
16: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
17: Sì, ma non parlano del prezzo.
16: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
17: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
16: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche se piano piano il caldo diventa un pochino più sopportabile. Soffia infatti un po' di vento da nord a portare un po' più secca, quindi sì, tocchiamo ancora i 34-35 gradi, quindi caldo per carità piuttosto intenso, però un pochino più sopportabile. E anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo una diminuzione delle temperature, ci riportiamo effettivamente nella media, già domani sentiremo la differenza. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo. Che erdaie sia con te! Estate!
1: Summer!

0: Body bam bam. I Bundabash Heaven insieme agli Eiffel 65. Cos'è Dimensione Sonorama per te?
1: Caro Don Cash.
0: Salve.
1: Tu dici famiglia, allora sì. Io dico condivisione, okay. Svago.
0: Okay.
1: A family, insomma, a family. Che è? A family.
0: Grande.
1: Mamma mia, quanto ve amo.
0: Grazie.
1: Baci
0: a te.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Anch'io vi amo tantissimo. Ancora, che cos'è Dimensione Sonorama per te?
2: Ciao, ciao. Don Cash.
0: Ciao.
2: Per me Radio Dimensione Sonorama è leggerezza.
0: Bello.
2: Massimo da Roma.
0: Bello, massima leggerezza per Massimo. Ancora, ciao.
3: Buonasera Don Cash. Buona. Manolo da Pomezia.
0: Ciao,
3: per
0: Manolo.
3: Noi Radio Dimensione Suono è vita.
0: Oh.
3: Siamo muratori e senza Radio Dimensione Suono non si lavora, dalla mattina alla sera.
0: Grande.
3: Sempre e solo Radio Dimensione Suono.
0: Sì.

0: Madonna, My Jaws, Like a Prayer, targata 2002. Che cosa rappresenta Dimensione Suona Roma per te, al nostro numero di telefono?
1: Dimensione Suona Roma per me rappresenta la mia pausa, la pausa dal lavoro, dai pensieri, da me stessa, condita con molta simpatia da parte vostra. Che grazie.
0: Che bello, e dire che di norma ci credo poco alle pause di riflessione, in pausa sono come un cavo ad alta tensione, mi brucio dentro. Eh sì ragazzi, Dimensione con Don Cash, mentre mi continuate a dire che cosa rappresenta la nostra radio per voi, al nostro numero di telefono.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
0: E se quello che cerchi è un usato sicuro senza attese, il nome giusto è Motor City, la città dell'ibrido. Troverai l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio avrai in omaggio anche l'esclusiva formula Toyota Approved Gold, con ben due tagliandi inclusi. E poi non finisce qui. Grazie al finanziamento valore Toyota inizierai a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate chilometro zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e anche a Pomezia, in via del Mare. Dettagli e condizioni li trovi digitando qui, motorcityonline.it.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
8: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
11: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
12: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Che erdaie sia con te!
2: Summer!
3: Estate!
2: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: con te. Novità.
1: Dalla musica di ieri a quella di oggi, non dimentichiamoci quella di domani. Eh sì, perché la musica di domani è importante e qui da noi la scopriamo in anteprima radiofonica. Grazie Alessandro e tutto il compartimento dei programmatori radiofonici. La prossima ci accompagna in casa di Chris De Sarandì con la sua Good Old Days. Let's go.
0: Emissione Suono Roma, novità.

0: cari e bei vecchi tempi, the good old days di Chris Sarandi. In casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash, questa è la family.
1: Dimensione Suona Roma per me rappresenta la mia pausa.
0: E ci eravamo lasciati con lei che ha detto la sua pausa quotidiana, la pausa dal tempo del tran tran quotidiano che si prende per se stessa. Cos'è per te invece? Ciao.
2: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera a lei.
2: Da Roma. Ciao. Che cos'è per me Radio Dimensione, sì. Suono Roma?
0: Sì.
2: Un punto fermo.
0: Bello.
2: Cioè so che quando stacco accendo la radio e ci sei tu.
0: Grande.
2: Come se fossi tipo una mamma.
0: Grazie.
2: Da lì, sempre che presente, bello. Sempre pronti ad aiutarti, a tirarti su di morale
0: che
2: e a strapparti un sorriso.
0: Guarda,
2: ciao Don Cash, un bacione a tutti.
0: Credo che questo sia il messaggio più bello che una persona che fa il mio lavoro possa ricevere. Questo è un premio Oscar, è un attestato di fedeltà, di fiducia. Grazie. Perché se per te sono casa, sono una certezza come la mamma, cioè, bro, non mi potevi dire di meglio, mi stai facendo venire le lacrime agli occhi. Guarda, adesso sprofondo un attimino nelle mie lacrime, sprofondo nel profondo. Quella Adele, la sua Rolling.

0: Esattamente come voi, So Beautiful, Anima e Joji, in casa Dimensione Suono Roma, qui Dimensione Suono Roma Lovers, lo zio Don Cash. Cos'è Dimensione Suono Roma per te? Vai, ancora una voce, sentiamola.
1: A ciao Cash, sono Noemi.
0: Ciao Noemi.
1: Dimensione Suono Roma è la mia pillola di felicità. Ciao, un abbraccio grande.
0: Oh, che carina che sei. Dimensione Suono Roma, la mia certezza, il nostro amico Luigi. E ancora Antonio che ci scrive, non so da dove. Donne, Dimensione Suono Roma per me è tutto. L'ho scoperto in macchina con papà, io e i miei fratelli, anche le mie sorelle, ascoltiamo voi a catena anche le nostre figli, i nostri nipoti, quindi credo che sia la radio di famiglia. Questa cosa è meravigliosa, la radio di famiglia, ragazzi, è bellissima. C'è la radio di quartiere, la radio della città, la radio di famiglia. Wow, ancora più stretta nel cerchio del cuore. E adesso voliamo al 2015 con Jason Derulo. I want you want me.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Ed è con lui, col signor Derulo, che chiudiamo la nostra giornata insieme. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio di essere stati con me nella Family. Fra un attimo arriverà a tenervi compagnia Lorenzo Palma con il salottino. Da parte mia è tutto, quindi buon mercoledì donne. Ci sentiamo domani nell'episodio del giovedì del Cardai e sia con te. E anche questa notte dalle 3 alle 5. Mi raccomando, alto il volume dei sogni, basso quello dei problemi nel vostro cuore e accendete la musica. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
1: Cardai sia con te.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni e aree verdi. In presenza di fumo o fiamme è necessario chiamare subito il 112, numero unico di emergenza, oppure l'800-854-854, numero della sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Parte oggi la prima edizione dell'Arena di Tormarancia nell'ottavo municipio in via di Grotta Perfetta 415. 10 giorni di proiezioni gratis ogni sera a partire dalle 21.15 fino a venerdì 31 luglio, promosse da Fondazione Cinema per Roma. Info su comune.roma.it.
7: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
8: Ben trovati da Francesco Certo. Due persone iscritte sul registro degli indagati dai PM capitolini in relazione al maxi furto di 80 fiale di fentanyl all'israelitico. Si tratta di due custodi del nosocomio. Gli investigatori dei carabinieri del nucleo investigativo e i colleghi dei NAS cercano di capire chi fosse il destinatario del farmaco e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. Si è tuffato da una barca nelle acque del lago di Bolsena senza più riemergere. È perso la vita un 22enne stamane in vacanza con un gruppo di amici nel territorio di Capodimonte, in provincia di Viterbo. Il ragazzo e gli amici avevano raggiunto in barca una zona a largo. Quando si sono resi conto che il 22enne non era riemerso, si sono tuffati a loro volta per cercarlo. Lo hanno recuperato e trasportato fino a riva a un campeggio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante le manovre di rianimazione, per il 22enne non c'è stato nulla da fare. E stamane un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in piscina insieme con 15 compagni del centro estivo. È accaduto alla piscina comunale di Monterotondo. Il bimbo era in acqua quando ha accusato il malore, immediati soccorsi purtroppo vani. Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusata di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione di Sigfrido Ranucci nell'ottobre 25. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante che invece è stata confermata. Nell'inchiesta della Procura di Roma si trovano in carcere Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, mentre Marica De Filippis è ai domiciliari. Tutti e 4 sono accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Non ci sarà una scorciatoia per il caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano e a quanto pare anche quello di Torino hanno già fatto sapere, il primo con una sentenza scritta, che è inammissibile la richiesta di differimento della pena, in quanto, inequivocabile questo, Roggero è già in carcere, ha scelto lui in che carcere costituirsi, quello milanese appunto di Bollate. E peraltro è anche la stessa autorità a ricordare che è in corso una richiesta di grazia che è stata, come si sa, sottoscritta dai familiari dello stesso Roggero. Non ci sarà scorciatoia, non c'è differimento della pena, ci sarà... quindi tutto l'iter della richiesta di grazia, che comporta un'istruttoria, che comporta la necessità di comprendere se davvero ci sono le possibilità, che stanno soprattutto nelle mani del Presidente della Repubblica, di concedere l'atto di clemenza, che però per solito in questi casi viene scelto e concesso soltanto dopo un periodo di detenzione, non dopo qualche giorno. Ed è questo che deve essere chiaro: se per Roggero, come forse sarebbe giusto, ci sarà una possibilità di attenuare la portata della pena, che è di oltre 14 anni, questo non avverrà certo nei prossimi giorni, né tantomeno sulla spinta popolare o della politica.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
7: time it is. Un minuto e saranno le 19.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Tutto pronto sul rooftop di Dimensione Suonoroma, che è il nostro salotto, però la versione estiva. Chiaramente siamo un po' più in alto, in una terrazza meravigliosa dove oggi tira un filino di vento, che è una gran cosa nell'ultimo periodo. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, 393 0119 119, il contatto principale per interagire con noi.
2: Dimensione Suonoroma. Rhythmic History 2006.

parleremo proprio di estate 2026, un'estate che ci ricorderemo per essere un'estate molto calda. Oggi forse un filino di vento, la situazione sta leggermente migliorando, cosa che ovviamente ci fa molto piacere. Parliamo di dress code, spesso e volentieri parliamo del vostro look da casa durante il periodo invernale, come vi vestite quando arrivate a casa finita la giornata lavorativa. Tutto cambia quando fa caldo, perché la situazione meteorologica insomma impone, cioè solitamente magari che so un pantaloncino, una maglietta, però c'è chi va che cambia completamente, come dire, l'abito casalingo. Ecco, diciamo che l'ideale in questo periodo così caldo sarebbe indossare qualcosa di leggero, largo e traspirante. L'obiettivo principale è evitare dei tessuti che si incollano alla pelle, scegliere insomma dei capi che permettano la massima circolazione dell'aria, per cui le t-shirt e le canotte oversize, le magliette un po' più larghe del solito, tutto in cotone, pantaloncini in felpa leggera, cotone insomma leggero, degli shorts sportivi traforati. Questo è un po' il dress code casalingo. Ma voi in questo periodo che fa così caldo, cioè quando siete a casa e non vi vede nessuno, di solito come siete vestiti? C'è questa curiosità, cioè,

0: diretta sul rooftop, sulla nostra bella terrazza con vista su Roma, il vostro look, il vostro outfit da casa in questo periodo che fa molto caldo. 393 0119 119, anche per i vostri messaggi liberi.
1: Ciao ragazzi, siamo Marianna e Ale D'Anzio, grazie, ecco, che ci fate compagnia dalle 6 di stamattina, vi vogliamo bene.
0: Che meraviglia, senti l'energia, la carica dei nostri ascoltatori meravigliosi. Intanto, stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura a tratto Toyota Kia Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili e il regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autorealcompany.it.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche se piano piano il caldo diventa un pochino più sopportabile. Soffia infatti un po' di vento da nord a portare un po' più secca, quindi sì, tocchiamo ancora i 34-35 gradi, quindi caldo per carità piuttosto intenso, però un pochino più sopportabile. E anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo una diminuzione delle temperature, ci riportiamo effettivamente nella media, già domani sentiremo la differenza. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Let the vibration take you down. Puntuali sono 4 in totale. Four. Del For For You e intanto i vostri outfit casalinghi quando come in questo

0: Label 19:29, questo è il rooftop serale di Dimensione Solo Roma, la nostra bella terrazza con vista sulla città, per parlare di look estivi, perché secondo gli esperti il look da casa ideale per la stagione molto calda, tipo giornate come queste, si basa sulla regola delle L, quindi leggero, largo e traspirante. Cioè, nel senso, è a livello di taglia. È fondamentale portare, diciamo, dei look con taglie superiori a quelle che si hanno. In ogni caso, stiamo cercando di capire un po' il vostro look casalingo al 393 0119 119. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo. Il dress code in casa, io non riesco a utilizzare i pantaloni corti, quindi sempre pantaloni neri e polo nera. Tanto poi compenso con l'aria condizionata. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola. No, perché poi effettivamente qualcuno ci faceva notare, banditi i jeans piuttosto che le camicie manica lunga. Io devo dire che indosso una camicia manica lunga rimboccata, la coreana, leggera, jeans, scarpina e via andare. 393 0119 119, il tuo outfit da casa in questo periodo così caldo. Dito nella piaga, Businessman.

0: la canzone di Dito nella piaga, appena ascoltata alle 19.33 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio: scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 chilometri te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi di omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
3: No, vabbè ragazzi.
2: Ecco dove stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
13: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
15: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
16: Sole, musica, estate.
1: L'energia della tua musica.

0: moda è quello che cerchiamo anche nell'abbigliamento, perché insomma un po' di cose sono state riviste anche a livello di bon ton. Alcuni uffici in Giappone, sentivo che ne parlavano i gladiatori proprio l'altro giorno, insomma, diciamo, sono stati permessi bermuda ai maschietti, cosa non ben vista, diciamo, in alcuni ambienti lavorativi. Poi dipende ovviamente anche il ruolo che si copre. Ma voi in casa come vi vestite in questo periodo che fa così caldo?
1: Ciao Lorenzo, sono Emanuela.
0: Buonasera.
1: Allora, con questo caldo devastante, io in casa vado di minimo sindacale e quindi sto con slip e canottiera.
0: Ah, proprio libera.
1: Ciao,
0: libera.
1: Un bacio.
0: Ciao, buona serata. Buona serata. Sì, che poi slip e canottiera aiuti tanto. Slip e t-shirt, però insomma, se riesci a fare in balcone devi gestire un po' la questione.

0: Rihanna con Calvin Harris dal 2011 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando stiamo parlando di outfit. Quindi insomma ci piace l'idea di capire un po' i vostri look quando siete a casa, soprattutto durante questo periodo estivo, perché la situazione è un po' diversa rispetto in primavera, per esempio.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura,
1: outfit
0: buonasera.
1: Di casa
0: in questo periodo,
1: dunque, quando fa caldo, mini canottiera e mini calzoncini, piedi nudi e
0: sì,
1: via.
0: È vero.
1: Perché stando a volte, anzi spesso, a lavorare in smart, sono morta perché non ho nella mia stanza dove ho il computer, non ho il condizionatore, quindi col ventilatore, io sono anziana, ogni tanto mi viene un dolore diverso, quindi spengo, accendo, insomma.
0: Sì,
1: tutto mini canottierina, mini pantaloncini, assolutamente piedi nudi.
0: Ciao, è vero,
1: tutti, Lauretta.
0: È vero, perché il desiderio è proprio quello, cioè che quando fa caldo, cioè camminare a piedi nudi ti dà l'idea, insomma, di rinfrescarti in qualche modo, che poi non è proprio così, però insomma l'idea è quella. 393 0119 119, rimane comunque il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp.

0: la folla intento a ballare, è proprio vicino a lei, quindi insomma è proprio al centro di questo flirt che sta facendo chiacchierare mezz'ora e che secondo me è anche molto molto bello, speriamo.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Andiamo in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco. Certo, 2 persone sono state iscritte sul registro degli indagati dai PM capitolini in relazione al maxi furto di 80 fiale di fentanyl all'israelitico. Si tratta di 2 custodi del nosocomio. Gli investigatori dell'arma, del nucleo investigativo e i colleghi del NAS cercano di capire chi fosse il destinatario del farmaco e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. Litiga per futili motivi col compagno e sul pianerottolo di casa gli lancia dell'acido sul viso e sul corpo provocandogli lesioni permanenti. Il giovane adesso è in prognosi riservata al Santo Eugenio, dovrà essere sottoposto a diversi interventi. È accaduto il 9 luglio a Pomezia, i carabinieri hanno arrestato una 29enne italiana indiziata gravemente del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. In casa i carabinieri hanno recuperato una bottiglia da 1 litro di acido professionale disostruente sotto il mobile della cucina. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo anche il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ancora di avvicinarsi alla residenza e dimora della vittima con l'obbligo di mantenere dalla stessa parte offesa la distanza di 1000 metri almeno. Sicurezza sul litorale, fine settimana di ampi controlli dei carabinieri tra la Dispoli e Santa Marinella, il bilancio 4 arrestati, 6 denunciati, fiumi di droga sequestrate, irregolarità tra gli ombrelloni, manette in particolare ad un 48enne che in casa custodiva cocaina pronta per lo svercio e 28.000 euro, porte del carcere che si sono aperte per un 22enne italiano chiamato a scontare una condanna definitiva di oltre 2 anni per violenza sessuale. Sotto la lente anche diversi stabilimenti balneari della zona, allarmante il quadro accertato in una struttura di Fiumicino gestita da un 58enne di origini britanniche. Il bagnino di salvataggio in turno aveva il brevetto scaduto, i binocoli di avvistamento avevano gli oculari rotti rendendoli inservibili e le dotazioni di primo soccorso risultavano carenti o scadute, il tutto aggravato dall'assenza di un formale passaggio di gestione, comminate sanzioni per 6.000 euro. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 20 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: 4 for you. Da Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro salotto estivo, quindi ci ritroviamo comodamente a fine giornata su questa bella terrazza con un filino d'aria, intanto per prenderci un aperitivo, diciamo dall'aperitivo fino al dopo cena, e nella prima ora abbiamo un tema, quindi i vostri outfit da casa in questi giorni che fa molto caldo, ma aggiorneremo anche la Music Club Chat.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 nel nostro salotto. Stiamo parlando di dress code estivo, come vi vestite quando siete a casa.
1: Ciao Lorenzo.
0: In questo periodo caldo, abbiamo visto e sentito un po' di messaggi. Buonasera.
2: Ciao Claudia, buon pomeriggio.
0: Ciao Claudia.
2: Maggiormente faccio ginnastica come adesso da più di 2 anni.
0: Sì.
2: E calzoncini e canotta.
0: Ecco.
2: E sotto sempre qualcosa di morbido e
0: sì,
2: un pochino largo per stare comodi, ovviamente. Invece durante il giorno vestitino tipo prendisole,
0: brava,
2: ginocchio largo, ambriadelline, sì, sempre comodo anche sotto, perché bisogna stare più comodi possibile.
0: È giusto.
2: Ciao Lodi, buona serata.
0: Buona serata a te, lo dicono gli esperti, tra l'altro.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
3: Il mio look estivo a casa è sempre o mutande reggiseno o
0: certo,
3: costume direttamente, perché fortunatamente abito davanti al mare. Diversamente non potrei fare, perché sudo troppo.
0: Beata te.
3: Un
0: che
3: bacione,
0: hai...
3: viva l'estate.
0: Viva l'estate, beata te che hai di fronte al mare, quindi costume a go-go.

0: dimensione sonora Roma, il ritmo della capitale. Sei un'azienda del settore terziario del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile è prevista per ogni dipendente e di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Da Manhattan per l'uomo apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan
9: fuori tutto, da Manhattan con sconti del 40%, 50% e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
8: Da Manhattan per l'uomo apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
9: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie, alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
16: Fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche se piano piano il caldo diventa un pochino più sopportabile. Soffia infatti un po' di vento da nord a portare un po' più secca, quindi sì, tocchiamo ancora i 34-35 gradi, quindi caldo per carità piuttosto intenso, però un pochino più sopportabile. E anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo una diminuzione delle temperature, ci riportiamo effettivamente nella media, già domani sentiremo la differenza. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
20: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.

Lipa, pezzo del 2021 che si chiama Cold Heart, la versione quella di Pnau. Sono le 20:27, questo è il salotto serale di Dimensione Sonora, ma stiamo parlando di abiti e di look che indossiamo in questo periodo caldo in casa. Abbiamo visto che la tendenza sono sicuramente gli abiti leggeri, larghi e traspiranti. Per quanto riguarda gli errori da evitare, giustamente no al poliestere, no ad elastici stretti, quindi evitare cose troppo strette, e scrivo gli esperti assolutamente no al denim, quindi i pantaloncini di jeans in casa sono troppo rigidi e pesanti, bisogna insomma utilizzarli per le uscite, però per le uscite il jeans, volendo anche lungo, magari la sera, perché comunque quel pantalone quando è lungo è comunque caldo in ogni caso. 393 0119 119 per i vostri messaggi, anche per sapere un po' i programmi del vostro mercoledì, e più tardi aggiorneremo la Music Club Chart, che è la classifica

0: il ritmo della tua estate.
1: I love the summer.
0: Rhythmic History 2006.

0: caldo, cioè giustamente chi viaggia in mutande, cioè se la gestisce in maniera totalmente libera. E qualcuno ci suggeriva un po' i vestiti gabbiano, molto utilizzati dalle nostre ascoltatrici, cioè con gli abiti lunghi e medi, larghissimi e fluttuanti, che sono i caftani e il kimono, che è un altro trend proprio di quest'estate. Intanto il 25 luglio a Roma 2 si accende la notte bianca, la galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni led, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare anche un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento, non restare assolutamente indietro, puoi scoprire il programma completo su euroma2.it e quindi sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Viene a pranzo da me?
8: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: la DJ lituana, l'abbiamo conosciuta per Turn the Lights Off, canzone votatissima fra l'altro all'interno del Music Club, fra poco la classifica di questa settimana, il ritorno con un'artista inglese molto brava che si chiama Sam Harper, il pezzo si chiama Just Leader.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Piano in the Dark, stravolto da Just A, questa brava DJ lituana insieme alla voce di Sam Harper che abbiamo appena sentito con Just Lidl. La sera di Dimensione Suono Roma di mercoledì.
1: Dimensione Suono Roma.

con un piccolo laboratorio in cui, in base ai vostri apprezzamenti, la nostra programmazione si mette lì al lavoro per suonare di più quello che preferite, quello che vi piace, quello che ha raggiunto ovviamente votazioni più alte, e poi c'è la classifica con i risultati a metà settimana. Questa volta una rientra, una nuova entrata e una nuova numero uno. Intanto scende dalla 2 di settimana scorsa la hit dell'estate di Ugel che si chiama Moving to the Sun, mentre alla 4 fa rientri la Scandi House di The Bowser, quelli di Magnetic.

Loro fanno musica perché vogliono diffondere il massimo dell'allegria e dell'energia nelle loro produzioni e direi che hanno raggiunto abbondantemente l'obiettivo, visto che l'avete rivotata tantissimo. Alla 3 Noemi, che si sta riprendendo piano piano dopo la caduta dal palco in Abruzzo, e qui invece risale di un posto con Tu cosa fai questa sera.

0: ascolti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera, numero 3 della Music Lab Chart, mentre qui alla 2 c'è la numero 1 di settimana scorsa, quindi cambia qualcosa. Loco Loco di Gordo, che scende per dare spazio tra l'altro a una nuova entrata, e la scopriamo con Alessandro che è al telefono. Buonasera.
2: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
1: Eccoci, allora intanto tu sei di Napoli, lo diciamo, come si sta a Napoli dal punto di vista meteorologico? Le temperature? Caldo anche
2: molto,
1: lì?
2: Molto molto alte, caldo molto affuso.
1: Sì, però mi sa un po' meglio di ieri, non so se dalle vostre parti si sta meglio oppure...
2: In realtà non ancora, diciamo che si soffre ancora, okay. L'aria condizionata ci aiuta.
1: esatto. Questa sera che programmi hai per il tuo mercoledì sera?
2: Cinema all'aperto.
1: Che meraviglia, le arene estive sono sempre l'ottima occasione. Sai già cosa andrei a vedere?
2: Stavo pensando di andare a vedere l'ultimo episodio di Spider-Man, dovrebbe essere un viaggio al di fuori del metaverso, quindi potrebbe essere interessante.
1: Sarebbe il caso di farlo, cioè realmente in questo momento visto il caldo. Molto bene, io ti lascio intanto alla tua serata, grazie per aver votato. Come hai votato, dall'app o dal sito?
2: Allora, ho votato dall'app.
1: Ok. Ti lascio annunciare la numero 1, ovviamente ti premio con le cuffie white e ti auguro una buona serata. Vai tu dritto con la numero 1.
2: La numero 1 di questa settimana della Music Club Chart di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Non è la più alta nuova entrata, ma è anche la hit che ha ricevuto maggiori consensi nel sondaggio di Music Club, quindi la nuova numero uno. La classifica ritorna nel weekend, ma intanto voi continuate a votare anche per vincere le cuffie white dall'app e dal sito.
1: Dimensione Suono Roma.

sui estivi che mi metto la carica veramente incredibile. Bella la collaborazione fra Gabri Ponte e Jovanotti, DNA nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, e fra poco si ritorna in redazione.

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Salutiamo Francesco Certo, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Due persone sono state iscritte sul registro degli indagati dai PM di Roma in relazione al maxi furto di 80 fiale di fentanyl all'israelitico. Si tratta di due custodi del nosocomio, i carabinieri del nucleo investigativo e i colleghi del NAS cercano di capire chi fosse il destinatario del farmaco e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. Si è tuffato da una barca nelle acque del lago di Bolsena senza più riemergere, morto così un 22enne in vacanza con un gruppo di amici a Capodimonte, in provincia di Viterbo. Il ragazzo e gli amici avevano raggiunto in barca una zona a largo, vani i soccorsi degli stessi compagni. E stamane un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in piscina insieme con 15 compagni del centro estivo e è caduto nella piscina comunale di Monte Rotondo. Il bimbo era in acqua quando ha accusato il malore. Immediati i soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Il Tribunale della Riesame di Roma ha respinto le istanze avanzate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure cautelari, il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, aggravante che invece è stata confermata. Da domani parte il Grande Freddo, l'iniziativa di Roma Capitale in collaborazione con ANEC, ideata per contrastare il caldo. Sul progetto abbiamo sentito l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio.
4: Le temperature che sono davvero molto impegnative, soprattutto per alcune fasce della popolazione, avere 24 posti a Roma tra cinema, biblioteche, teatro di Roma e Palais Expo che aprono, danno acqua, dove si può leggere un libro, vedere un bel film, secondo me è un modo utile per combattere l'impatto climatico e costruire nuove relazioni.
3: È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
2: time it is. Siamo puntuali le 21.
5: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Insieme a Lorenzo Palmo, un'altra ora di rooftop, il nostro bel salotto estivo in terrazza con tanto di vista sulla capitale. Ne approfitto per salutare chi è andato a vedere il Tudor Cinema Club al Summer Fest alla cave dell'Auditorium Parco della Musica e c'è qualcuno che ci fa sapere anche la situazione meteorologica. C'è anche un bel venticello, per fortuna.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 92.

0: pigiamino estivo fin dall'ora proprio della cena. Salutiamo chi sta cenando in terrazza e condivide con noi appunto lo stesso tipo di ambientazione. Tra poco andremo a farci un giro al supermercato, perché un po' per contrastare le app, o meglio per rendere diciamo divertente un'alternativa alle classiche app di incontri, succede qualcosa nei supermercati finlandesi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

0: è ritornato in una posizione un po' più alta in classifica, è salito all'interno della Music Club Chart, l'abbiamo aggiornata proprio nell'ora precedente insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 e poi come sempre Rhythmic History Extended Version. Cerchi un usato sicuro e senza attese da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Oh, ma che fai senza cintura?
3: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
8: Due? Vieni a pranzo da me?
7: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
9: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Service.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
12: Tra poco andremo a fare la spesa in Finlandia per capire come approcciano i single da quelle parti. Nel frattempo, 4 hit da ascoltare senza interruzione, Bibi Rex con David Guetta, ma anche Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
3: Senza pausa.
2: Dimmi

La sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale, il nostro rooftop della sera, quando spesso e volentieri si va a fare insomma shopping al supermercato di sera. Se c'è una cosa che mi piace moltissimo è proprio andare al supermercato di notte, quelli notturni sono proprio il massimo. In alcuni supermercati finlandesi è stata introdotta un'iniziativa davvero particolare, cioè chi sceglie il cestino rosa segnala agli altri clienti di essere single, quindi insomma una persona aperta a fare nuove conoscenze, con l'obiettivo di favorire incontri dal vivo anche durante la spesa, cioè della serie usciamo fuori dalle app, incontriamoci realmente, facendo vedere che abbiamo il cestino rosa vuol dire che siamo single e siamo disposti a conoscere insomma una persona nuova, quindi confrontarci. Ovviamente lo intuisci subito perché fisicamente la vedi. L'idea sta facendo discutere e molti la considerano un'alternativa valida alle classiche app di incontri. Voi cosa ne pensate? Utilizzereste mai un cestino rosa per far capire che siete insomma single, che vi piacerebbe conoscere qualcuno? 393 0119 119, oppure preferite le classiche app di dating?

0: di Samurai J che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A luglio da Carpoint sono arrivati saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Carpoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti. This my summer.

viaggio un po' around the world nell'ultima ora di Rooftop. Ci piace scoprire insomma le cose che riguardano altri paesi. In questo caso è uno studio che è stato condotto nei Paesi Bassi e che riguarda poi in realtà degli insetti che abbiamo anche noi e che sentiamo, le zanzare, perché loro potrebbero prediligere un tipo di pelle diversa, nel senso che è venuto fuori che puntano soprattutto chi ha bevuto una birra oppure chi ha avuto un rapporto sessuale. Si vede che insomma per una questione di odore corporeo, di temperatura della pelle, ma ci sono poi tutta una serie di segnali che gli insetti utilizzano proprio per individuare le loro vittime. Ovviamente chi ha condotto questo studio ha detto che non esistono ancora delle prove definitive e le preferenze delle zanzare dipendono anche da fattori come appunto il gruppo sanguigno, un'altra cosa che non va sottovalutata, l'anidride carbonica emessa, microbiota cutaneo e la temperatura corporea. Insomma, serviranno ovviamente altri studi per confermare questa teoria, però loro potrebbero avere insomma questa predilezione nei confronti di certi tipi di pelle.

parlato insomma delle zanzare che a quanto pare insomma amano un certo tipo di pelle, insomma abbiamo affrontato anche questo argomento molto in linea con l'estate, perché abbiamo parlato prima di outfit casalinghi quando fa molto, molto caldo, e le zanzare che hanno questa passione per chi ha appena bevuto birra o ha passato una serata friccicarella.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

libere in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere.

0: è arrivato il saluto di Valerio e Claudio e quindi abbiamo ufficializzato la chiusura del rooftop, ma adesso c'è Rhythmic Kiss Extended Version.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine, invece, non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Adesso, dopo il rooftop, un viaggio che quotidianamente facciamo per due volte al giorno per goderci la dance, le hit che ci hanno fatto muovere negli anni 90 e negli anni 2000. Ritornano i Sun Lovers con il loro secondo singolo che usciva praticamente durante il periodo autunnale del 99. Apriamo con gli Acqua, 1997, Barbie Girl.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Missing Everything But The Girl, il loro pezzo che naturalmente nasce in maniera diversa, un po' più acoustic, poi arriva il remix di Todd Terry, comunque una poesia. And I miss you like the desert miss the rain, cioè mi manchi come al deserto manca la pioggia. Vabbè, ragazzi, poesia vera. World of Dawn, ripartiamo da Bob Sinclair.

0: Mickey History Extended Version.
1: Perché poi la dance non è solo dance, non ci fa solo ballare e ci emoziona, ma ci sono dei testi, abbiamo visto, analizzandoli, meravigliosi. Nella prossima sequenza ritroviamo anche Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor dall'estate 1994. Ripartiamo invece da Argus Boom, che è stato il secondo singolo dei French Affair. Dream.

0: auto in cash. A Roma servirebbe più amore.
1: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare imperatore Massimo.
2: Grande Don Cash, Christian. A Roma servirebbe un po' di civiltà.
3: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Rhythmic History Extended Version.
11: Grandi emozioni, grandi ricordi, la dance degli anni 90. Per esempio il progetto Le Click Tonight is the Night aveva la stessa voce di Melanie Thornton, che cantava sui Dreams per esempio di La Bouche, purtroppo scomparsa in un incidente aereo proprio negli anni 90. Ripartiamo con il 1990. In quell'anno usciva il primo singolo degli Slap, The Power.
12: Rhythmic History.
10: Rhythmic History
12: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: In arriva la versione di Stonebridge di Love for Love per Robin S. E ripartiamo questa sera come ultima sequenza da Voices di Prezioso, quindi anni 2000. Ci salutiamo qui almeno per questo mercoledì. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina alle 5 è già pronto Gianmarco Callari e quindi i suoni freschi club di Special Party.
4: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
4: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Oh yes, si inizia amici e amiche lì fuori. Siamo pronti, belli carichi per viverci un'altra serata di festa in questo mercoledì 22 di luglio che ormai volge al termine però. Ma abbiamo l'ultima oretta, piena di energia. Iniziamo subito.
0: Special.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Ovvero la nostra festa, quella di tutti i giorni. Allora anche stasera siamo pronti a farvi ascoltare le hit più ritmate del momento. Magari siete appena usciti da lavoro, quindi avete bisogno di quell'energia, oltre che a riposare. Intanto ecco la musica, quella di

0: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Tra i protagonisti di questo mercoledì sera all'interno di Special Party troveremo i Medusa, troveremo anche Ugel. Prima di tutti c'è il disco di Kungs insieme a David Guetta, Easy Bisu. Torniamo nel 2024 con All Night Long.

0: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
1: Sì, ma non parlano del prezzo.
0: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
1: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
0: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Amici, il nostro viaggio, la nostra festa è stata meravigliosa, come tutte le sere. L'appuntamento è per domani alle 23, vi aspetto. E poi, se vorrete, sarò qui anche domani mattina alle 10. Adesso vi lascio con Jeff e Daniele Greco per le prossime tre ore. Ciao! Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte
2: a tutti, anche quelli che lavorano, magari fanno dei corsi d'aggiornamento,
1: esatto,
2: proprio di notte.
1: Questa che inizia è la notte del giovedì, incredibilmente, a passi veloci andiamo verso questo fantastico weekend.
2: Sì.
1: E iniziano adesso le tre ore che ci porteranno nel pieno della notte.
2: Facciamo veloce che c'ho l'aereo tra un po'.
1: Allora,
2: partire,
1: in queste tre ore, buona musica, gli highlights dei giochi del mattino, i nostri contenuti speciali e soprattutto inediti, e poi il mio nuovo romanzo. Oggi
2: il
1: un poliziesco.
2: Romanzo, un bel polizioso, ma tu non sei curioso di sapere dove vado? E c'ho l'aereo.
1: Ah, è vero, dove vai?
2: In Grecia. Dove posso andare? In Grecia.
1: Io quest'estate ti raggiungerò. Vabbè, vai in Grecia dove esattamente?
2: A Kos.
1: Cosa vai a fare? Partiamo subito, dai. 3, 2, 1, si vola. La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, c'è una signora che dopo aver effettuato una visita fa una confidenza un po' intima al medico e fa: dottore, mi scusi, ho un problema con mio marito. Mi dica signora, che succede? Da un po' di tempo mi trascura, vorrei farlo tornare il toro di un tempo.
3: Dottore, va bene signora, si spogli, cominciamo dalle corna.
1: La notte dei gladiatori, a

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano Fascianide.
3: Ah, regà, posso partecipare io pure a
2: certo,
3: Sacco del Pedalò?
2: Manda 100 euro anche tu, forza. Certo,
3: ma quando posso usare? Una volta, cioè una settimana ogni anno?
2: No, una volta che è consegnato è tuo, diventa tuo in tutto.
3: Ma scusa, ma famo che salviamo noi tre, no? Non è meglio.
4: Ma puoi entrare in società, Emiliano.
3: Eh sì, sì, dai.
2: Passa oggi al mio cantiere alla Garbatella e vieni a vedere.
3: Sì, il cantiere, falla finita, va. Oh, siccome sta andando tanto questo film, questo qua dell'Odissea, no?
4: Si parla solo di quello.
3: Oggi volevo parlare di uno dei più forti e purtroppo sfortunati combattenti della storia.
2: Chi è?
3: Achille.
2: Achille.
3: C'è tutta la storia di Achille, ho fatto.
2: C'è la tallonita, Achille.
3: Sì, poraccio.
2: Cammina male.
3: Pensa che la madre era una dea.
2: Sì.
3: Teti. Il padre era un re invece che si radeva spesso.
2: Chi era?
3: Peleo.
2: Meno male che non c'è di nuovo. Questa è una pelle che non gli piace a lui.
4: A me piace, però.
2: Certo,
4: a me
2: certo.
3: Dicevo, la mamma era una dea, no? Oh, sì. E porca miseria, dico io. Tra le tante caratteristiche positive che potrai riprendere dal padre, ha presa la più inutile.
2: Quale?
3: Il fatto di non essere un dio, appunto, no?
2: Sì, sì, un semidio.
3: Eh sì, quindi sto povero Aquille, no? Scritto con la Q. Certo. Nacque mortale, quindi Teti, incavolata come una iena, andò al fiume Stige,
2: sì.
3: Il fiume che aveva il potere, pensate che bello, di rendere invincibile chiunque facesse il bagno.
2: È come,
3: no?
2: Il Tevere, praticamente.
3: Come, sì, uguale. Sì, là diventi uomo sorcio, però.
2: Se ti immergi,
3: però.
2: Non te fai più niente. Sì.
4: Io te no, ma io.
3: Oh, sta fenomena che fece. Per non bagnassa la mano, porella, lasciò fuori la mano il tallone d'Achille, capito? Perché c'aveva.
4: Certo.
3: Bah, vabbè, una cavolata. Comunque. Vabbè, comunque Achille aveva una canzone preferita.
2: Quale?
3: Video a Kill the Radio Star. Allora, il suo album preferito, Massimo, questo
2: è. Sentiamo.
3: Achille Mall dei Metallica.
2: Bella questa mi è piaciuta.
3: Pensate, lui piaceva tanto giocare a tallone. Sì. Stava sempre a giocare a tallone con gli amici.
4: Questa un po' meno.
3: No, lui sta, se gioca, ma sempre di schiena, capito?
2: Non guardando.
3: Ma c'era una cosa che gli avversari non capivano.
2: Quale?
3: Il motivo per cui andava in giro a combattere con una vestaglietta leggera, senza protezioni, tranne che sul piede sinistro, che c'aveva una scarpa antinfortunistica con un rinforzo d'acciaio sul tallone.
2: Sei male informato, però. Lui c'aveva pure portato dei sabò col tallone. Cioè, quello è il punto debole tuo, l'unica cosa che ti hai scoperto. Scusa, ma è Achille.
3: Ed ecco qui che grazie a Paride uscì fuori una delle più grosse buffonate della storia, cioè? Proprio. Quello gli tira una freccia sul tallone e quello finisce stecchito per terra. Ma che senso c'ha? Cioè, non è che se io vado da Geppo e gli tiro una freccia sulla mano muore, almeno penso. Almeno penso. E quindi se vediamo 10 minuti al bar che proviamo sta cosa dalla freccia.
2: No, no,
0: la notte dei

quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù,

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo, eccolo. Allora ragazzuoli, dai, diciamo ragazzuoli. Io vi ho fatto sempre i complimenti, no, nella ricerca degli argomenti. Però devo ancora ricordarvi che io vado per i 60, capito? Quindi ricordarmi il primo bacio, poi vedo ricordare il panino da bambino che mangiavo in spiaggia, e poi il fumetto preferito, il mio primo giocattolo, il primo viaggio fatto da solo. Ecco, è il primo di voi che fa un altro argomento del genere, è il primo che pia una cinquina, va bene? Detta proprio così, amichevolmente. Ma io non mi ricordo i primi appuntamenti, quelli più emozionanti, diciamo, che tra l'altro sono anche quelli che ci rimangono più impressi, no?
4: Sì,
3: posso,
4: è vero.
3: Secondo voi, ricordarmi quelli peggiori?
5: Però boh, rimangono, io non è cazziata. Rimangono proprio lì, cioè.
3: Sì, ho capito, ma però siccome poi alla fine io vi voglio bene, e anche perché ora non c'ho il tempo di piare la macchina e venire lì a distribuire la cinquina, mi ricordo solo di una volta, forse credo di averla già detta questa cosa, di una ragazza rimorchiata in discoteca. Gli ho dato praticamente l'appuntamento il giorno dopo, solo che dopo un'ora dall'appuntamento non si era fatta vedere sta ragazza. Ma non perché non si era presentata, ma perché all'appuntamento era venuta che scarpe da tennis, mentre la sera prima in discoteca indossava i zatteroni, capito? Quindi
4: certo.
3: Stava là vicino a me da un'ora, n'avevo vista, n'avevo riconosciuta. A un certo punto da sotto, come ha detto da me, che io poi sono una pertica, diciamo, mi sento chiamare, mi fa ciao, oh, ciao, sono qui già da un po', ah, ciao, non ti avevo scorta. Senti, che fa? Ci facciamo una passeggiata? Dico, guarda, forse è meglio se fanno un passeggino.
1: La notte di

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a casa del nonno di Geppino, c'è tutta la famiglia per la giornata di oggi a pranzo insieme. A un certo punto il nonno chiama Geppino da una parte, fa: Geppino, vieni un attimo qua. Allora Geppino si avvicina, fa: che c'è, nonno?

0: Dimensione Suono Roma,
1: la notte dei gladiatori.
2: Giuliani Doc.
1: Estate.
3: Antonio.
4: Caro Daniele, quante volte quante volte hai sentito dire gli italiani sono un popolo di matti? O anche più matti degli italiani non ci sono. Invece ho scoperto che ci sono, e anche peggio di noi italiani.
3: Molto.
4: Così, per difendere la nostra, come posso dire, pseudopazia, e devo dire che ho rischiato molto di pseudo. Perché ho rischiato di dover parlare per tutta la trasmissione come nonna, solo che i gengive. È nata la rubrica "Noi italiani siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti".
3: Mi piace,
4: bravissimi.
3: Mi piace.
4: Così ho trovato questa notizia che ci arriva dalla France, esattamente dalla capitale, Parigi. Dove anche lì il caldo torrido si fa sentire, che mica solo qui da noi. E dai.

0: quest'anno sì, quest'anno sì.
1: Ha attanagliato un po' tutta, diciamo, l'Europa. E così, che cosa è successo? Grazie a questo caldo, la Lidl ha applicato degli sconti stracciati su ventilatori e condizionatori nei vari punti vendita. Però i veri punti applicati sono stati quelli che hanno dovuto mettere a molti clienti in ospedale. Si sono massacrati di botte. Non so se avete visto il video. C'è
2: no,
1: un video.
2: No, sì, io non l'ho visto.
1: Si sono massacrati di botte al momento dell'apertura.
2: Ah, per accaparrarsi questi oggetti.
1: Rezza, sì, ho capito, io capisco che a parte che lo sconto era da 196 a 172.
0: Sì, neanche troppo, infatti.
1: Cioè, capito? E insomma, all'apertura dei negozi c'è stata una vera e propria rissa collettiva.
2: All'arrembaggio, proprio.
1: Sì, con questi clienti che si erano parcheggiati addirittura dormendo in auto il giorno prima.
2: Tipo ultimo.
1: Sì, bravo, sì, proprio. Bravo. Infatti proprio l'ultimo che è arrivato. Ci sono finiti, è quello che si è salvato l'ultimo, perché l'altro si sono pistati. Infatti saliva sopra la gente perché si sono massacrati. Tant'è vero, che cosa è successo? Che questa ondata umana che ha travolto anche gli addetti, cioè, capito? Quelli hanno appena aperto la sera andati addetti. Che molti hanno addetti. Addetti di molti. Non se l'aspettavano. Comunque, il tutto per prendersi questi, diciamo, questi oggetti a prezzi stracciati come i vestiti, tra l'altro, dei morti. Così sono dovuti intervenire i gendarmi che hanno dato la colpa alla Lidl.
2: Cioè, capito?
1: Cioè, perché con questi prezzi così bassi la gente è stata condizionata.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio si reca dal medico quando hanno lo studio e fa: dottore, ho un fortissimo dolore alle spalle. Dottore, fa una bella visita e fa: guardi signor Mario, lei ha bisogno di molto sole. Allora questo fa: ah dottore, ma è sicuro? E il dottore fa: mi scusi, vuole insegnare a me il mestiere? Io so 30 anni che faccio il dottore. E quell'altro fa: e che vuole insegnare a me? Io so 30 anni che faccio il bagnino.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Arpiccio.
2: Eccolo lo sceneggiato.
3: Anno 2151. Mercoledì. Dietro la porta del pianeta che stanno esplorando Geppo e Rino si apre una città futuristica. Gli alieni sono verdi, ma discutono animatamente su quale sia la vera carbonara. Uno esclama: la panna no! L'altro sviene. Il sindaco alieno accoglie Geppo. Benvenuti sul pianeta Pastatron.
4: Ah, Pastatron.
3: Ma mi scusi, sindaco, ma voi siete alieni e parlate italiano? No, siamo abbonati alla Rai da 300 anni. Non parlo... Gli alieni spiegano che osservano la Terra da secoli. Hanno imparato tutto, tranne il significato della parola domani. Ogni appuntamento è fissato domani.
4: È vero, però.
3: Da 50 anni.
4: Sempre domani.
3: Durante il pranzo ufficiale servono dei spaghetti lunghi 4 metri. Rino cerca di arrotolarli, ma finisce arrotolato con la sedia. Proprio in quel momento tutta la città inizia a tremare. Una gigantesca ombra oscura l'intero cielo. Gli alieni gridano: è tornato!
4: Così gridano.